Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Campania, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde da fa molto intensi con massime roventi, punte infatti che toccheranno anche i 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole a regime di brezza lungo le coste e con mar terreno calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, Divella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: bambina.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da parte di Riccardo Catavano. In apertura non smette di tremare la terra nei Campi Flegrei. Alle 2:27 di questa notte una nuova scossa di magnitudo 3.0 a 4 km di profondità è stata avvertita dalla popolazione. Intanto cresce l'allarme per gli affitti. Assocasa denuncia segnalazioni di canoni raddoppiati o addirittura quadruplicati e chiede interventi contro le speculazioni. Il prefetto di Napoli ha fatto sapere che con la Guardia di Finanza sono state adottate misure di monitoraggio. Restano intanto 7 gli ultimi sopralluoghi da effettuare da parte dei vigili del fuoco. A Pozzuoli sono 153 le ordinanze di sgombero per 913 nuclei familiari e per un totale di 2.387 persone. Cambiamo argomento. Un giovane di 23 anni, originario del Bangladesh, è stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano. Il ragazzo ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 22:50 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato alcuni amici della vittima e avviato le indagini. Ancora da chiarire il movente dell'accoltellamento. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica ed individuare il responsabile. Ancora cronaca, momenti di tensione a Torre del Greco, dove un 39enne del posto è stato denunciato dopo aver danneggiato alcuni contenitori per la raccolta differenziata e minacciato i carabinieri. L'episodio è avvenuto in Piazza della Repubblica, nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in evidente stato di alterazione. All'arrivo dei militari avrebbe opposto resistenza, rivolgendogli anche minacce di morte. Il 39enne è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua la preparazione atletica in Abruzzo, dove domani affronterà i greci dell'Aris Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Max Allegri. Luca Marianucci sarà costretto ai box per circa 2 mesi per una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Sul fronte mercato gli azzurri però accelerano per Favasulli e Badiashil, mentre in uscita Romelu Lukaku è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Al Napoli dovrebbero arrivare circa 10 milioni bonus compresi dalla vendita del cartellino. In questo momento scambio di documenti in corso tra le due società. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore da segnalare qualche fenomeno a tratti anche a carattere temporalesco nelle zone interne della Campania, il rapido esaurimento serale. Comunque non mancheranno anche degli spazi soleggiati. Caldo davvero intenso con punte anche prossime ai 40 gradi nel pomeriggio, valori che resteranno davvero alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani ancora qualche fenomeno sparso nel pomeriggio. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Wow.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Non smette di tremare la terra ai Campi Flegrei alle 2.27. Una nuova scossa di magnitudo 3.0 a 4 km di profondità è stata avvertita nella notte dalla popolazione. Tanto cresce l'allarme per gli affitti. A sua casa denuncia segnalazioni di canoni raddoppiati o addirittura quadruplicati e chiede interventi contro le speculazioni. Il prefetto di Napoli ha fatto sapere che con la Guardia di Finanza sono state adottate misure di monitoraggio. Restano invece 7 gli ultimi sopralluoghi da effettuare da parte dei vigili del fuoco. A Pozzuoli sono 153 le ordinanze di sgombero per 913 nuclei familiari e per un totale di 2.387 persone. Cambiamo argomento. Un giovane di 23 anni, originario del Bangladesh, è stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano. Il ragazzo ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 22.50 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato alcuni amici della vittima e avviato le indagini. Ancora da chiarire il movente dell'accoltellamento. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica ed individuare il responsabile. Ancora cronaca, momenti di tensione a Torre del Greco, dove un 39enne del posto è stato denunciato dopo aver danneggiato alcuni contenitori per la raccolta differenziata e minacciato i carabinieri. L'episodio è avvenuto in Piazza della Repubblica, nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in evidente stato di alterazione. All'arrivo dei militari avrebbe opposto resistenza, rivolgendogli anche minacce di morte. Il 39enne è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua la preparazione atletica in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove domani affronterà i greci dell'Aris Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Luca Marianucci sarà costretto ai box per circa 2 mesi per una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Sul fronte mercato gli azzurri invece accelerano per Favasuli e Badiashil, mentre in uscita Romelu Lukaku è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Scambio di documenti in corso tra le due società, con il Napoli che incasserà tra gli 8 ed i 10 milioni bonus compresi dalla cessione del centravanti belga. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Signora, prende anche l'olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: giving, why should I feel I deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Ancora attenzione ai campi flegrei dopo la nuova scossa di magnitudo 3.0 a 4 km di profondità avvertita ieri dalla popolazione. Cresce l'allarme per il caro affitti. Assocasa denuncia segnalazioni di canoni raddoppiati o addirittura quadruplicati e chiede interventi contro le speculazioni. Il prefetto di Napoli ha fatto sapere che con la Guardia di Finanza sono state adottate misure di monitoraggio. Intanto restano gli ultimi 7 sopralluoghi da effettuare da parte dei vigili del fuoco, ma il bilancio è già gravoso. A Pozzuoli sono 153 le ordinanze di sgombero per 913 nuclei familiari e per un totale di 2.387 persone coinvolte. Cambiamo argomento. Un giovane di 23 anni, originario del Bangladesh, è stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano. Il ragazzo ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 22.50 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuto in piazza Elena d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato alcuni amici della vittima e avviato le indagini. Ancora da chiarire il momento dell'accoltellamento, con gli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica ed individuare il responsabile. Ancora cronaca, momenti di tensione a Torre del Greco, dove un 39enne del posto è stato denunciato dopo aver danneggiato alcuni contenitori per la raccolta differenziata e minacciato i carabinieri. L'episodio è avvenuto in Piazza della Repubblica, nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in evidente stato di alterazione. All'arrivo dei militari avrebbe opposto resistenza, rivolgendogli anche minacce di morte. Il 39enne è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua la preparazione atletica in Abruzzo, dove domani affronterà i greci dell'Aris Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Dopo l'infortunio di Marianucci ai box per circa 2 mesi, gli azzurri accelerano sul mercato in entrata e provano a stringere per Favasuli e Badiashile. In uscita invece Romelu Lukaku è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Scambio di documenti in corso tra le due società, con il Napoli che incasserà tra gli 8 e i 10 milioni bonus compresi dalla cessione del belga. Intanto lo stesso club azzurro annuncia il sold out della campagna abbonamenti. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva sulla radio della città e della società sportiva Calcio Napoli. Tre ore da passare insieme, tre ore in cui parleremo di calciomercato naturalmente, parleremo anche della sfida di domani, prova generale lo possiamo dire tranquillamente, della prima di campionato che attende gli azzurri a Genova contro il Genoa. Di Massimiliano Allegri che sarà impegnato, come ci ricordava anche il nostro Riccardo Catapano nel corso del GR nell'amichevole contro l'Aris di Salonicco. Tanti auguri di buon compleanno a Massimiliano Allegri, primo compleanno in azzurro per lui. Sono arrivati anche gli auguri di Aurelio De Laurentiis, ve li leggo. Tanti auguri azzurri Max, stai imparando a conoscere la mia famiglia e quella cazzutissima del Napoli, vedrai che insieme potremo lavorare intensamente. E intensamente ci proiettiamo immediatamente alle notizie di mercato. Vedo già collegato il nostro Carlo Alvino, che saluto. Buon pomeriggio Carlo.
1: Marcello, direttamente dal nostro studio qui a Castel di Sangro. Beh, oggi è una giornata veramente molto molto molto ricca tra notizie di mercato, allenamento del Napoli, voglia dei tifosi di sapere le ultimissime. Un'altra giornata veramente molto molto ricca che si apre, hai fatto bene a ricordarlo, facendo gli auguri a Massimiliano Allegri. Non è una novità quella di festeggiare qui a Castel di Sangro i compleanni degli allenatori, è successo anche per Antonio Conte,
0: sì.
1: E adesso succede invece per Max Allegri.
0: Caro Carlo, prima di concentrarmi con te sulle varie trattative di mercato e sulle altre tematiche che abbiamo già elencato, facciamo un fuori programma perché andiamo immediatamente al telefono da uno dei rappresentanti, diciamo così, più esperti della nostra redazione che, lo ringraziamo naturalmente, ha deciso di dedicarci qualche minuto per una notizia di mercato, e mi riferisco al nostro Lucio Pengue. Ciao Lucio, buon pomeriggio.
2: Ciao Marcello, ciao Carlo, insomma fa caldo, sono ore caldissime anche per quello che riguarda il mercato, e nel mercato, lo ricordiamo, vale tutto ma anche il contrario di tutto.
0: Assolutamente, fai benissimo a ricordarlo, ci possono essere cambiamenti davvero da un secondo all'altro. Lucio, ti rubo pochissimi minuti anche perché sei in ferie ed è giusto che tu le possa godere al massimo, ma come ben sai, come tu mi insegni, anzi, il mercato non dorme mai e hai delle notizie freschissime riguardo Ezequiel Ceballos. Vai Lucio.
2: Eh sì, per quello che riguarda Ceballos, che sembrava un'operazione chiusa dal Napoli da tanti mesi, perché il Napoli aveva espresso la preferenza per Ezequiel Ceballos da tanto tempo, si era mosso per tempo il giocatore in scadenza, lo ricordiamo, dicembre 2026, quindi c'è una situazione di mercato molto aperta perché lui non ha rinnovato con il Boca Junior e può parlare con i vari club che magari vogliono assicurarsi le sue prestazioni sportive. Detto questo, Ceballos voleva e vuole attualmente solo il Napoli, quindi gli agenti di Ceballos non hanno parlato con nessun altro club perché mantengono la parola con il Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha brillantemente seguito tutta la situazione di Ceballos. Però nel frattempo c'è un Boca Junior, come dire, un po' indispettito dal fatto che il Napoli non si è fatto sentire, non ha fondato il colpo per quello che riguarda il mercato, anche se c'era l'accordo di massima dal punto di vista economico, dovrebbero essere intorno ai 10 milioni di dollari, quindi più o meno 9 milioni di euro, però il Napoli in questo momento non si fa sentire dal Boca Junior e neanche dall'entourage del calciatore. Il Boca Junior ha ricevuto un'offerta da parte del Celta Vigo, e però gli agenti di Ceballos avevano, come dire, frizzato questo tipo di situazione, visto e considerato che il giocatore voleva solo il Napoli. A questo punto, visto un po' il silenzio, la latitanza del Napoli nelle ore in cui doveva affondare il colpo, probabilmente nelle prossime ore, se il Celta Vigo chiamerà l'entourage di Ceballos, parlerà anche di eventuale contratto, e quindi questo potrebbe essere una sorta di minaccia per il Napoli, che aveva, come dire, opzionato questo calciatore, e tutto lasciava presagire che questo calciatore potesse giocare nella prossima stagione con la maglia del Napoli. Però sappiamo che la politica del Napoli è quella di prima vendere e poi eventualmente acquistare. Sappiamo anche della questione delle liste, che è una questione molto importante, poi ci sono gli infortuni, quindi magari il Napoli si dovrà prendere un difensore over, la lista si restringe ulteriormente, quindi bisogna monitorare molto bene la situazione di Lang, che ha delle richieste, lo sappiamo, c'è anche l'Ajax, e poi eventualmente il Napoli si potrebbe muovere su Ceballos. Però il mercato stringe, siamo all'11 agosto, tra 20 giorni chiude il mercato e qui sono i giorni caldi, quindi vige come dire, la legge del taglione: di chi fa prima si assicura il calciatore, perché poi noi lo raccontiamo il mercato e sappiamo che ci sono continui colpi di scena, e però sappiamo anche che in un mondo dove contano tantissimo i soldi, lì poi la parola data, la voglia del calciatore di venire a Napoli fanno un passo indietro rispetto a una montagna di dollari o di euro, perché di questo si tratta.
0: Perfetto Lucio, io ti ringrazio per essere stato con noi e soprattutto per averci dato questo ulteriore aggiornamento relativamente alla trattativa tra il Napoli e il Boca per Ceballos, con l'inserimento forte, fortissimo del Celta. Un abbraccio e buone ferie.
2: Un abbraccio Marcello, a tutti gli amici di Kiss Napoli, un abbraccio anche a Carlo Albino. Tra pochissimo ci vedremo dal vivo, live.
0: Grazie a Lucio Pengue. Carlo, commentiamo con te questo ulteriore sviluppo legato alla trattativa,
1: credo,
0: Napoli-Boca Junior. Credo che mai come questa volta la volontà del calciatore, la parola data dei procuratori al Napoli stia davvero facendo da diga rispetto alla volontà del Celta Vigo, e anche da quello che ho capito, da quello che ha raccontato Lucio Pengue, anche a un maggiore vantaggio dal punto di vista economico sia per il Boca Junior rispetto all'offerta del Celta, sia eventualmente rispetto a quello che il club spagnolo può offrire al calciatore, al suo entourage.
1: Ma io credo che Lucio abbia fotografato perfettamente la situazione, ha raccontato quello che sta accadendo. Io ti posso dire, sponda a Napoli, qui a Castel di Sangro, c'è anche da aggiungere che le buone prestazioni di Noah Lang, che si sta mettendo in mostra, e lo state vedendo non solo nelle partite amichevoli ma anche durante gli allenamenti, ecco, potrebbe aver raffreddato quella volontà del Napoli di liberarsi del calciatore, o comunque di accettare, più che liberarsi del calciatore, di accettare l'offerta, perché al momento il club è fortemente interessato su Noah Lang e l'Ajax, quindi queste prestazioni di Noah Lang potrebbero aver rallentato quest'idea di cessione. Il confronto con Manne e Allegri è continuo, e rallentando un'eventuale operazione in uscita è chiaro che si rallenta di conseguenza, perché poi è un effetto cascata, certo. Si rallenta di conseguenza anche l'operazione Ezequiel Ceballos. Il Noah Lang che stiamo vedendo in ritiro a Castel di Sangro, Noah Lang propositivo, Noah Lang che sicuramente dà impressione di volersi giocare questa seconda chance. C'è sempre da tenere conto a mercato aperto di quelli che ti vengono a bussare alla porta. Il ragazzo ha mercato, l'Ajax non è un mistero, è fortemente interessata. Qualche settimana fa, qualche giorno fa, ti avrei detto che molto probabilmente Noah Lang era da considerarsi un giocatore fuori dal progetto. Le ultime prestazioni dell'olandese lo rimettono dentro, però siccome siamo in pieno mercato, quello che si dice in questo momento va contestualizzato in questo momento e potrebbe cambiare di qui a poche ore. Però ripeto, le prestazioni di Noah Lang convincenti possono aver rallentato la voglia del giocatore di andare via, la voglia del Napoli di accettare l'offerta dell'Ajax, di conseguenza, per una sorta di effetto domino, si rallenta anche l'operazione Ceballos.
0: Se c'è un'operazione che invece sta andando avanti spedita e chissà che davvero nelle prossime 24-48 ore non arrivi anche l'ufficialità, è quella di Lukaku al Fenerbahce, no Carlo?
1: Non c'è dubbio alcuno, ma lo stiamo raccontando da tempo. Io credo che Pastorello e De Laurentiis entrambi hanno mantenuto fede a quel famoso gentleman agreement al quale ho fatto riferimento mesi e mesi fa. Io ero certo che quell'accordo avrebbe trovato sfogo a fine mercato, a fine questa sessione di mercato. L'accordo era 2 anni al Napoli, firmiamo un triennale, ma alla scadenza del secondo anno, a prescindere, troveremo una sistemazione per Romelu, e quel patto è stato mantenuto in pieno. Il Napoli ha cercato, a giusta ragione, in tutti i modi, di non fare una minusvalenza. Se le cifre sono quelle che girano, e sono quelle, 6 più 2 di bonus, ma facilmente raggiungibili, arriviamo ad 8, tenuto conto della cifra da destinare al Chelsea, se c'è minusvalenza, parliamo di una minusvalenza veramente irrisoria rispetto all'ingaggio cui il Napoli, rispetto all'ingaggio che il Napoli evita di pagare al centravanti belga. Quindi un'operazione economicamente molto interessante per le casse del Napoli. Mi viene da dire che, visto insomma quello che ha portato Lukaku a Napoli, auguriamo comunque il meglio, almeno io, certo, personalmente auguro il meglio a questo calciatore nel campionato turco. Però mi è piaciuto l'atteggiamento di Pastorello, mi è piaciuto l'atteggiamento del club. Non è facile mantenere fede a delle strette di mano e a degli impegni tra gentiluomini. Pastorello e De Laurentiis hanno mantenuto fede a questo patto, perché poi nel limare questa cessione è chiaro, De Laurentiis ha dovuto fare un passo in avanti, lo stesso ha fatto Pastorello, però viva Dio, c'è ancora qualcuno che mantiene fede agli impegni.
0: Carlo, spero tu mi voglia ancora bene dopo questa domanda che ti sto per fare, perché magari potrei metterti un po' in difficoltà. Se dovessi dare una sorta di cronologia rispetto alla concretizzazione di queste due trattative che ti sto per sottoporre, quale secondo te potrebbe ufficializzarsi prima dell'altra? Favasuli o Badiashile?
1: Guarda, Favasuli è un giocatore del Napoli, punto. Una settimana fa, una decina di giorni fa, io, il direttore De Maggio e il suo procuratore Mario Giuffredi abbiamo tenuto ci siamo intervistati a vicenda, e io portavo una tesi che poi era che il calciatore già allora era virtualmente del Napoli. Poi, come sempre accade nel mercato, Giuffredi ti argiversava, Walter lo stuzzicava, alla fine Mario insomma non aveva il coraggio di esporsi, però è sempre stato un calciatore nel mirino del Napoli, è sempre stato un obiettivo reale. Ora si concretizza questa operazione, 7 milioni in totale, 1 milione tra prestito e poi l'obbligo a 6, certo. Ricordo anche che il 50% va alla Fiorentina, quindi non solo al Catanzaro. Divideranno, certo, Fiorentina e Catanzaro il costo del cartellino. Io credo che il Napoli abbia fatto un acquisto in linea con quello che deve essere il leitmotiv, no? Svecchiare la rosa, puntare su giovani che dal punto di vista, almeno di quelle che sono le aspettative, hanno davanti una carriera luminosa. Parliamo di un giovane, perché qua lo possiamo dire, 22 anni, è un giovane a tutti gli effetti, gran bel campionato, ha sfiorato la promozione in sé. Dal punto di vista, almeno di quelle che sono le aspettative, hanno davanti una carriera luminosa. Parliamo di un giovane, perché qua lo possiamo dire, 22 anni, è un giovane a tutti gli effetti, gran bel campionato, ha sfiorato la promozione in Serie A col Catanzaro, nel giro della nazionale è un under

0: a giocare anche da centrale, però il discorso mi porta al difensore francese del Chelsea, Favasuli lo vedremo a Castel Volturno, perché non ci sono i tempi tecnici, sì, per un suo blitz a Castel di Sangro, quindi da Castel a Castel, da Di Sangro a Volturno il passo è breve.
1: L'importante è che ci sia Marassi, Carlo.
0: Sarà in rosa senza alcun dubbio, amico mio, sarà in rosa senza alcun dubbio, perché poi tra l'altro il Napoli non ha problemi di lista per questo ragazzo, certo. Quindi conclusione dell'operazione e tesseramento immediato per il francese. Doversi ripetere dà sempre fastidio, però è utile per transitare il giusto concetto. Si continua a lavorare, si accelera, si continua a lavorare sul discorso formula. Mi dicono che a Londra fanno fatica ad accettare quello che dice il Napoli. Il Napoli a questo punto opterebbe, vista la situazione contingente, opterebbe anche per un prestito secco. Formula che non piace né al Napoli né al Chelsea, però l'emergenza ti porta a, quando hai l'acqua alla gola, poi a quel punto va bene tutto. In questo momento il reparto difensivo del Napoli è un reparto difensivo in piena emergenza e devi chiudere. Parliamo anche qui di un calciatore giovane di cui si diceva un gran bene, fermato, ai noi, questo bisogna dirlo, fermato da una serie di infortuni che ne hanno impedito una crescita veloce. E questo è un handicap, questo è una zavorra che pesa e anche non poco. Vediamo, certo, affidarsi al fato non mi sembra una strategia molto opportuna.
1: Se guardiamo il recente passato, Carlo, esatto, penso che l'ultima cosa da fare è affidarsi a determinate scommesse, soprattutto per calciatori che hanno un recente passato costellato da infortuni. Quindi,
0: no, ti dico, se in Turchia hanno fatto tutte le visite, esatto, possibili ed immaginabili per Lukaku, hanno avuto l'ok che il ragazzo sta bene, Napoli farà lo stesso per il francese, quindi una volta appurato che il ragazzo sta bene, poi magari si butta alle spalle questo periodo e il Napoli si trova... se la formula poi diventa quella del prestito secco, poi magari... diventa anche un modo per valorizzare sto calciatore, poi magari lo perdi, non lo so, ecco perché si sta lavorando ancora, ecco perché
1: io credo che il diritto di riscatto sia la formula più conveniente per entrambi i club.
0: Potrebbe.
1: Va bene, Carlo, noi ci ritroviamo alle 14, anche perché poi c'è da parlare dell'amichevole di domani, che, come ho detto in apertura, di fatto è la prova generale prima dell'inizio del campionato. A più tardi.
0: E così, a più tardi, Marci.
1: Grazie a Carlo Alvino. Chi conosce molto bene Favasuli, che a detta un po' di tutti sarà il primo acquisto del Napoli in questa sessione estiva, il nostro prossimo ospite, mister Moreno Longo. Salve, mister.
2: Buongiorno a tutti.
1: Hai avuto modo di allenare Favasuli al Bari. Ti chiedo quali sono le caratteristiche principali, tecnicamente parlando, tatticamente parlando e anche caratterialmente parlando, di questo ragazzo.
2: Ma guardate, allora, innanzitutto sono molto contento per il percorso che ha fatto Favasuli, perché anche sotto la mia gestione ha avuto una crescita veramente importante ed è stato un piacere allenarlo. Vi posso dire che è un ragazzo d'altri tempi, questo sicuramente, perché ha veramente un'umiltà, una dedizione al lavoro, una serietà professionale che lo contraddistingue in questo momento storico un po' particolare veramente in maniera notevole. Quindi tutto quello che sta vivendo se l'è guadagnato davvero con grande sacrificio, con grande sudore, quindi sono contento per questo. È un giocatore molto duttile, perché da noi ha fatto l'esterno, l'ha fatto molto bene, l'ha fatto sia a destra che a sinistra. È un giocatore che ha un dinamismo veramente notevole, perché ha capacità fisiche molto importanti per poter coprire un ruolo come quello a tutta fascia che ha ricoperto da noi. L'abbiamo utilizzato anche un po' da interno di centrocampo e si è adattato molto bene anche lì, perché ha dei volumi e un riconoscimento comunque degli spazi davvero già importante. È un giocatore tecnicamente dove può fare

0: ancora degli step migliorativi, soprattutto nell'ultimo quarto di campo,
1: okay.
0: Quindi negli ultimi 30 metri è un giocatore che deve completarsi, che deve migliorare. E, naturalmente, non essendo altissimo, sicuramente il gioco aereo non è una caratteristica che lo vede sicuramente padroneggiare, anche se comunque essendo un combattente, perché è un giocatore veramente di grande generosità dentro il campo, non si fa mancare nulla, però sono contento perché è la dimostrazione che il lavoro paga, quindi sono sicuro che lo apprezzerete sicuramente per la sua grande generosità.
1: Ascoltando la tua descrizione del calciatore, mister, mi viene in mente un primo Giovanni Di Lorenzo, meglio un Giovanni Di Lorenzo appena arrivato a Napoli, anche rispetto alle qualità da migliorare, ovvero l'ultimo quarto di campo, gli ultimi 20 metri. È un, non paragone, ma parallelismo che ci può stare tra Favasulli e Di Lorenzo, anche perché poi fondamentalmente, al di là della duttilità del calciatore, arriva come alternativa proprio al capitano.
0: Guarda, secondo me sì, anche perché anche conoscendo Di Lorenzo, anche per averlo comunque seguito, hanno delle caratteristiche comunque simili, perché sono comunque due giocatori ordinati, diligenti, applicati, con grande attenzione, sempre con una percezione della loro prestazione sempre sul positivo, magari a volte non senza eccellere in grandissime situazioni, però sempre molto costanti anche nel ruolo di rendimento proprio a livello di prestazione. Quindi io credo che quello che ha di differente Di Lorenzo è la struttura. Favasulli secondo me ha più dinamismo di Lorenzo, però credo che questa cosa dell'ultimo quarto di campo che li possa accomunare, è vero, Di Lorenzo.
1: Mi riferisco al Di Lorenzo appena arrivato a Napoli, perché poi nel corso del tempo, grazie alla sua grandissima capacità di apprendere e di mettersi a disposizione dei vari allenatori che l'hanno allenato, è migliorato anche nell'ultimo quarto di campo con assist e gol.
0: Infatti quello che dico è che Di Lorenzo è arrivato a un livello alto, dove è riuscito ad apprendere, è riuscito, sì, a formarsi come calciatore completo, che è quello che si augura di poter fare sicuramente Favasulli. Io credo che il suo atteggiamento, la sua disponibilità al lavoro glielo possano permettere. Poi sicuramente la Serie A è uno scalino, certo, importante, però è giusto dare l'opportunità ai giovani di potersi cimentare in una categoria così importante, perché io credo che lui abbia i mezzi per poter migliorare giorno dopo giorno, perché lo ha fatto a Catanzaro l'anno scorso, già dopo la stagione di Bari, e sono sicuro che lo potrà fare in un ambiente come quello di Napoli, che sono sicuro che lo potrà mettere nelle condizioni di completarsi e di raggiungere i livelli che ha raggiunto Di Lorenzo.
1: Mister, io ti ringrazio davvero tanto per essere stato con noi e ti auguro buona giornata e buona estate.
0: Grazie mille sempre a voi, un abbraccio e buon proseguimento.
1: Grazie a Moreno Longo. Prima della pubblicità continuiamo a parlare di Napoli, questa volta di attaccanti, ma anche di Favasulli, perché il nostro prossimo ospite, da calciatore possiamo tranquillamente definirlo uno di quelli che ha dettato legge in cadetteria, e naturalmente anche da commentatore ha avuto modo di vedere tantissime partite della Serie B, ed è Stefan Swok. Grande Stefan, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti, bene, grazie.
1: Partirei proprio da Favasulli. Tu conosci molto bene la cadetteria, il Napoli con l'arrivo di questo ragazzo, manca soltanto l'ufficialità, ritorna, ecco, a quella politica che gli ha permesso di trovare tanti giovani in Italia, anche all'estero, valorizzarli ed eventualmente fare anche una plusvalenza, al di là dei discorsi tecnico-tattici.
2: Ma è tutto te, innanzitutto è un giocatore di valore, in prospettiva il Napoli ha fatto un buonissimo acquisto. Adesso non so se Favasulli potrà rimanere a Napoli oppure potrà andare a giocare da qualche parte, però sicuramente, come dite te, il Napoli torna all'antico, torna a quella mentalità di una società che vuole vincere però pensando al futuro, non solo nell'immediato. Negli ultimi due anni era stata un po' abbandonata, no? Questa, con l'avvento di Antonio Conte, era stata un po' abbandonata questa strategia di investimenti di mercato. Adesso il Napoli torna su quella strada che gli ha permesso di vincere due scudetti ma tenere i conti in regola, e che penso che per una società sia una cosa primaria.
1: Parliamo adesso di attaccanti. Lukaku anche qui è ormai prossimo al passaggio al Fenerbahce, bisognerà capire se si troverà una sistemazione anche per Luca, ma qui la situazione è un po' più complicata. L'obiettivo numero uno per l'attacco al momento è Gabriel Jesus. Secondo te è l'alternativa giusta a Højlund?
2: Ma devi trovare un attaccante che non ha pretese, però avendo stimoli enormi. Non è facile, perché il Napoli l'ha dichiarato in tutte le lingue possibili. L'attaccante su cui punta giustamente per il prossimo anno è Højlund, che ha fatto bene l'anno scorso, che è migliorato su tanti aspetti, ma quest'anno secondo me potrà sfruttare le sue caratteristiche nel pieno, perché gli sarà chiesta un po' più di profondità. Magari invece con Antonio Conte ha imparato a fare altre cose, no? A raccordare il gioco, a uscire dalla linea dei difensori per cercare di mandare dentro le mezze ali agli esterni. Quest'anno secondo me giocherà più sulla linea avversaria e deterrà la profondità. Ma Jesus è un giocatore che secondo me calza a pennello, no? Non ha grandi pretese, viene a giocare in una grandissima squadra secondo me, che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti, e perciò sa di venire per fare l'alternativa a Højlund. Lukaku penso non, dentro di sé non lo avrebbe mai accettato.
1: No, questo credo che sia stato uno dei presupposti che hanno portato all'allontanamento definitivo tra il Napoli e Romelu Lukaku. Stefan, l'ultima te la faccio sulla prima di campionato che attende gli azzurri. Ancora prima c'è un amichevole, il Napoli fa visita al Genoa, un Genoa di De Rossi che in questo precampionato ha trovato tantissime difficoltà, però tu mi insegni che Marassi è uno di quei campi molto difficili dove giocare, anche se si va ad affrontare una squadra che è sulla carta inferiore.
2: Ma certamente anche il Napoli a prima di amichevole ha perso 3-1, 3-2 con l'Arezzo. Quelle sono amichevoli che lasciano il tempo che trovano. Gli allenatori provano soluzioni per arrivare al campionato nel massimo della forma e con la squadra che gli dà massima fiducia. Perciò il Genova avrà fatto degli esperimenti come li ha fatti il Napoli. Marassi è sempre un campo difficile perché il pubblico è molto vicino, è il stadio più inglese che abbiamo noi in Italia, perciò il pubblico di Genova si farà sentire. Si inizia subito con una partita dove le tifoserie sono gemellate, questo fa piacere, però il Napoli ha le caratteristiche e la mentalità penso per andare su ogni campo e cercare di vincere. Poi vincere non è facile in nessun campo in Italia, però quando devi avere una mentalità positiva, cioè quando tu perdi la sconfitta deve essere una conseguenza di una non certo. vittoria, non sempre di un pareggio, no? Perciò il Napoli spero che possa avere questa mentalità di andare ovunque per cercare di vincere la partita, poi il risultato è sempre difficile. Però insomma io sono convinto che vedremo ancora Napoli come sempre nelle prime posizioni, che lotterà fino alla fine per poter vincere lo scudetto. Poi se non dovesse succedere, dovesse arrivare come quest'anno una qualificazione Champions, non guardiamolo sempre come un fallimento,
1: assolutamente, ma
2: qualcosa di costruttivo per arrivare a un altro scudetto, al quinto.
1: Stefan, grazie mille, buona giornata.
2: Grazie a voi, ciao ciao.
1: Grazie a Stefan Swok, ci fermiamo, pubblicità.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Avanti.
4: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati in diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e torniamo immediatamente a parlare di calciomercato. Questa volta lo facciamo con il collega del Roma Giovanni Scotto. Ciao Giovanni.
3: Ciao Marcello, ben ritrovato a te e a tutti voi.
2: Da un Giovanni ad un altro Giovanni, Giovanni Di Lorenzo, perché leggevo l'ultima ora di Gianluca Di Marzio. Oltre all'affare Favasoli, ricordiamo che Mario Giuffredi è il procuratore sia di Favasoli che di Giovanni Di Lorenzo, arriva un'altra ufficiosità, che è quella del prolungamento di contratto praticamente a vita per Giovanni Di Lorenzo, prolungamento fino al 2030, avrà 37 anni in quella data, e insomma diventa sempre più capitano del Napoli e soprattutto mi viene da dire, quantomeno sulla fascia destra, per i prossimi anni tra Di Lorenzo e Favasoli il Napoli può dirsi tranquillo, a posto, no?
3: Beh sì, io sono un nostalgico, a me piace il calcio romantico, quindi l'idea di un giocatore come Di Lorenzo, che quasi tutta la sua carriera, non tutta ma quasi, nel Napoli, è una cosa molto bella, anche meritata ovviamente, inutile dirlo, e importante per il Napoli, perché Di Lorenzo, al di là delle grandi garanzie fisiche, al di là purtroppo dell'unico infortunio serio che ha patito qualche mese fa, è un calciatore che assicura comunque una qualità e un'affidabilità davvero fuori dal comune. E detto ciò, il suo procuratore Mario Giuffredi ha fatto un bel bottino, no? È arrivato qua a Castel di Sangro, io credo doveva arrivare ieri, però penso sia arrivato questa mattina, e in poche ore ha fatto un bel bottino, come dicevo, perché un impegno per il rinnovo di Lorenzo, si può dire ufficioso, probabilmente è così, di certo attendiamo poi chiaramente le firme, gli annunci e poi anche Favasoli, come appunto anche in questo caso hai anticipato tu, Napoli ha di fatto praticamente credo chiuso il discorso, insomma Giuffredi penso si sia messo anche come intermediario, no? Dal sì. punto di vista del Catanzaro, e ha portato la trattativa avanti con Manna e anche con De Laurentiis, perché sicuramente ha parlato anche col presidente questa mattina, ed è un buon innesto, è un calciatore interessante, è un giovane. Io ho visto un po' di partite del Catanzaro, insomma, non mi ha mai colpito in maniera particolare, però ho visto un ragazzo interessante, una buona gamba, come si suol dire, e quindi mi piace questa accoppiata di Lorenzo a vita e Favasoli, che arriverà credo presto, potrebbe essere anche il primo annuncio.
2: Assolutamente. Torniamo a parlare di attaccanti, caro Giovanni, lo facciamo con un ex attaccante, lui in Serie A, ragazzi, ha davvero fatto la storia, soprattutto a metà degli anni 90, con le maglie della Fiorentina, del Cagliari e non solo, ed è Lulu Olivera. Ciao grande mister, come stai?
4: Ciao, tutto bene, voi?
2: Tutto bene, tutto bene. Per un belga in uscita, Romelu Lukaku al Fenerbahce, ci potrebbe essere un brasiliano in entrata, Gabriel Jesus. È uno scenario di mercato al momento complicato dal concretizzarsi, però mister, il Napoli ci andrebbe a guadagnare con questa con questo eventuale cambio in attacco?
4: Boh.
2: Almeno sulla carta, dammi il tuo parere sulla carta.
4: Sulla carta può essere un giocatore più giovane, un giocatore tecnicamente valido, ma io per me Lukaku è un'altra cosa, anche in questo momento particolare Lukaku per me è un altro giocatore. È vero che qualche volta nel mondo calcistico un cambiamento di una società all'altra ci fa dare qualcosa di molto importante, soprattutto un giocatore che arriva a una piazza difficile, una piazza esigente, soprattutto deve dimostrare chi è lui, perché in questo ultimo anno non ha dimostrato la sua grande capacità.
2: Prima di lasciarti una domanda di Giovanni Scotto, ti chiedo i pro e i contro invece dell'arrivo di Gabriel Jesus a Napoli, qualora dovesse naturalmente arrivare.
4: Per me è un giocatore che ha giocato poco, è stato neanche convocato in nazionale, credo che prima di Ancelotti era sempre convocato, perché era un giocatore che faceva la differenza in un calcio inglese adesso è cambiato tanto, ha perso dal mio punto di vista fiducia a se stesso. Come ho detto prima, se deve arrivare a Napoli cercherà di migliorare su tutto aspetto.
2: Giovanni, ti lascio una domanda per il nostro ospite.
3: Sì, chiedo al mister, che insomma ha tantissima esperienza in Serie A, era un calciatore di grande personalità, su Lucca. Lucca ha fatto una stagione non positiva, si mette a Napoli, poi al Nottingham Forest, adesso così così in questo ritiro, anche qualche fischio dei tifosi durante le amichevoli, sembra un calciatore un pochino giù di morale, che va un po' sostenuto. Ecco, allora chiedo, secondo Olivera è giusto aspettarlo ancora in un ambiente come Napoli, oppure per lui sarebbe meglio cambiare squadra a questo punto?
4: Ma credo che dal mio punto di vista è un ragazzo molto interessante, un giocatore italiano che ha dimostrato a Udine di essere un giocatore nell'area di rigore molto, molto valido. È vero che quando arriva in una società forte come Napoli, e quando tu non trovi spazio viene giudicato male della tifoseria, se su lui stesso, se non è forte mentalmente, vai giù di morale. Adesso speriamo che ha servito un po' di lezione quello che Napoli ha fatto con lui, adesso rientra a Napoli, è il momento di dimostrare che è proprio Lucca.
2: Lulu Olivera conosce molto bene i calciatori del Belgio, i calciatori del Brasile, e in questo momento nella rosa del Napoli ce ne sono un bel po' di calciatori di queste due nazionalità. Ti chiedo di Alisson e di Giovane, che di fatto per Allegri sono due esterni, riferimento soprattutto a Giovane, che in questo momento è stato provato soprattutto da esterno offensivo. Credi che quest'anno con la maglia del Napoli nelle rispettive posizioni potranno definitivamente confermarsi?
4: Ma credo proprio di sì. Tante volte un giocatore, un allenatore cerca di cambiare il valore di un giocatore, l'atteggiamento di un giocatore, perché se un giocatore è un giocatore offensivo, tu cerca di togliere i meriti di questo giocatore. Credo che adesso con Allegri cercherà di dare la possibilità a questi ragazzi di giocare nelle loro posizioni, e lì si può giudicare meglio le loro avventure.
2: Giovanni, l'ultima per Lulu Olivera la lascio a te.
3: Sì, su Giovane ancora, gli vorrei chiedere a Lulu se gli piace la posizione di esterno destro che Allegri sta provando con lui in queste partite. Non so se lo ha visto, però come caratteristiche mi sembra che si impegna Giovane. Secondo Olivera può avere un futuro in questo ruolo da esterno?
4: Ma credo proprio di sì, credo se tu hai prima di tutto la fiducia dell'allenatore, credo che tu puoi crescere con grandi velocità, soprattutto devi seguire soprattutto i giocatori che sono più, modo di dire, più vecchio, seguire e essere attento su quello che devi fare, perché dicono è giovane, ma credo che il giocatore giovane deve prendere in mano le sue responsabilità.
2: Ti stavo per salutare, però non posso non chiederti anche di De Bruyne. Con Massimiliano Allegri la sua connotazione tattica a centrocampo potrebbe cambiare, o è giusto che resti una delle alternative nel ruolo di mezzala offensivo, al massimo di trequartista alle spalle della prima punta?
4: Ma credo che ogni campionato è diverso, soprattutto che arriva un allenatore nuovo. Credo che lui deve fare bene per cercare di conquistare il posto. Dipenderà dai mister, si giocherà dietro le due punte o si giocherà più indietro. Credo che lui ha tantissima qualità e le sue qualità veramente sono importanti, e credo che farà bene a Napoli, che si giocherà dietro le due punte. Quello è il mio pensiero.
2: Mister, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, buona giornata.
4: Grazie a voi, salve. Ciao.
2: Grazie a Lulu Olivera. Giovanni, ritorno da te per fare il punto sul mercato. Facciamo così, non ti faccio domande, ti lascio carta bianca e campo libero per poterci aggiornare rispetto alle varie trattative, soprattutto quelle in uscita, perché la politica resta quella, prima le uscite e poi le entrate.
3: Sì, è così. Pavasuli non occupa posto in lista, quindi Napoli lo può prendere tranquillamente, però per prendere il difensore centrale, che adesso diventa la priorità con l'infortunio di Marianucci, deve cedere un altro calciatore oltre Lukaku, oltre Buongiorno, che non sarà inserito perché è infortunato nella lista e chiaramente Gutierrez è già andato via. E non conto tutti gli altri esuberi che dovranno essere ceduti, vari che dire eccetera. Allora il Napoli dovrebbe fare un'altra cessione, sta lavorando per cedere uno tra Lang, io credo a questo punto forse proprio Lucca, per prendere Badiashil. Sì. C'è una trattativa con il Chelsea, lo raccontiamo da tanti giorni, un prestito con diritto di riscatto, il Chelsea voleva l'obbligo, determinato alla qualificazione in Champions del Napoli, poi ha lasciato perdere questa richiesta, ha chiesto 25 milioni per il riscatto, il Napoli è sceso a 21 con 3 milioni però per il prestito, quindi 3 milioni subito più 21 e dovrebbe accontentare le richieste del Chelsea, e il Napoli aspetta una risposta. Pare proprio insomma roba di questa mattina che il Chelsea si è preso 48 ore di tempo per riflettere, Chelsea del calciatore, e purtroppo manna ai giorni contati, secondo me, perché il campionato sta per iniziare, comunque l'intento è di arrivare al 22 di agosto almeno con il nuovo difensore, però dovrà attendere questa risposta per Badiashil. Sull'Hang c'è l'Ajax che è interessato, mi risulta la richiesta di Napoli sia 25 milioni, non viceversa, non l'offerta dell'Ajax 25 milioni. Su Lucca c'è sempre la Lazio che, se non dovesse arrivare a Pinamonti, che rimane il primo obiettivo, può chiedere il prestito di Lucca. In quel caso il Napoli aprirebbe al prestito di Lucca per prendere poi un altro attaccante, citato Gabriel Jesus, che dovrebbe un po' chiudere il cerchio. Secondo me saranno questi i tre acquisti del Napoli nella sessione estiva, Marcello. Favasuli, che è vicinissimo, Badiashil più Gabriel Jesus, se però si faranno le prossime due cessioni.
2: Giovanni, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro.
3: Ciao Marcello, grazie a te, grazie a voi.
2: Grazie al collega del Roma, Giovanni Scotto. Prima della pubblicità torniamo nuovamente al telefono con noi Carlo Iacomuzzi. Ciao direttore.
5: Ciao a voi, grazie dell'invito sempre.
2: Direttore,
5: certo che vi sentivo prima, sì. a parole così è facile, vento, compro, arriva, ma...
2: ma infatti facile. Il direttore Giovanni Manna penso che potrebbe annoverare questa sessione estiva di calciomercato insieme a quella invernale scorsa, dove c'era anche il mercato bloccato, comunque in parte bloccato, fra le esperienze lavorative più complicate della sua lunga seppur giovane carriera. Ti faccio una domanda su Favasuli, perché spesso e volentieri tu ai nostri microfoni, ma in generale, cercavi di lanciare un monito ai top club italiani, puntati sui giovani italiani, sui giovani ragazzi che crescono nelle serie minori, come ad esempio la Serie B. È a un passo l'ufficialità di Favasuli del Catanzaro dal club calabro appunto al Napoli. È la politica giusta quella che sta ritornando ad assumere in sede di calciomercato il Napoli?
5: Ma vedi, è un'esigenza che abbiamo proprio, ma oltre che di qualità, di giocatori, di numeri, così anche di soldi. Noi dobbiamo rivalutare tutto il nostro calcio, perché se noi valutiamo solo quello degli esteri, il nostro non vale più niente. Poi arriva uno dall'Inghilterra che ci porta via un ragazzino di 16 anni, 15 anni, diciamo, scandalo. E quegli altri sono bravi a venire a scegliere e noi non siamo capaci di andarcene a scendere. Adesso questo ragazzo che arriva da Catanzaro, io sono andato a guardare qualche flash, ha delle qualità, ma ha delle qualità vere. Messo poi vicino ai gli altri bravi, può crescere ancora, è logico un attimo. Non è che deve arriva bacchetta magica e fa l'orchestra. Certo. Diamogli il tempo, lasciamolo abituare, lasciamogli i ritmi, da confrontare i ritmi della Serie A con i suoi, piano piano, quel tempo giusto per dargli la possibilità e la fiducia di tutti per arrivare a dimostrare le qualità che ha, come tanti altri ci sono, non è solo l'unico, è quello, però questo è un elemento che può brillare. Ma non nel breve tempo, nel lungo termine.
2: Assolutamente. Invece nel breve l'arrivo di Badiashil, molto più alla portata al momento, e quello più complicato di Gabriel Jesus, quanto andrebbero ad innalzare il livello tecnico della difesa e dell'attacco del Napoli?
5: Allora, Gabriel Jesus è una grande qualità, grandi. Se la testa è a posto, se è fisicamente, perché ogni tanto se lo guardate per televisione ci sono dei momenti che è magro, dei momenti che è un po' cicciottello, deve avere qualcosa un po' nella testa, non bisogna metterlo in quadro, bisogna farlo allenare in maniera giusta, ma c'ha qualità per dimostrare anche in Italia che in area di rigore ha quel guizzo in più che potrebbe esaltare le qualità e le voglie dei tifosi napoletani. Su questo non si discute. Super 10 era qualche, io l'ho visto crescere, aveva qualità da piccolo, cresceva, ma non metteva peso, non metteva chili, non metteva forza, ed è rimasto così. Piano piano l'hanno fatto giocare, però ha accusato infortuni, ha accusato probabilmente anche questione di fisico, perché se tu rapportiamo il calcio inglese al fisico di Badiashile c'è qualche discrepanza, no? Ma se uno li pensa un attimino, e questo può darsi che sia, che per lui fosse un handicap nel calcio inglese, vediamolo da noi. Però bisogna trattarlo nella maniera giusta, perché se ha avuto tanti infortuni non bisogna andare a cercare subito di colpevolizzarlo e di dargli importanza.
2: Ma soprattutto, direttore, bisognerà stare molto attenti, come giusto che sia, quando sarà il momento eventualmente delle visite mediche, perché già lì bisognerà capire il livello di recupero dagli infortuni pregressi di questo ragazzo.
5: Io questo non lo dico perché è una questione della società. Noi guardiamo il giocatore con la sua copertina, la sua copertina è quella, questa che è. Poi in retroscena bisogna fare attenzione, sicuro, perché era un giocatore che prometteva tantissimo, ha avuto degli alti e bassi con dei buchi che bisogna andare a verificare i buchi, perché. E questo è sicuramente sarà la società che ci penserà a farle, sicuro.
2: Direttore, ti abbraccio forte, buona estate.
5: Grazie a voi, buona estate anche a voi, al fresco.
2: Magari, soprattutto al di fuori delle quattro mura dove ci aiuta l'aria condizionata, ma sì. Per strada si fa davvero tantissima fatica a restare con questo caldo.
5: Va bene così,
2: un abbraccio e alla prossima. Grazie a Carlo Iacomuzzi, ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, al rientro il nostro Riccardo Catapano con Maurizio De Giovanni a tra poco.
0: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Torniamo subito in diretta, un saluto a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Come vi preannunciava il nostro Marcello Calvano, abbiamo un super ospite qui con noi, Maurizio De Giovanni. Ciao Mauri, come stai?
6: Ciao, tutto bene, grazie, voi?
2: Tutto bene, insomma questo calciomercato che ci fa tribolare, sembra che qualcosa si stia muovendo effettivamente, Maurizio. Lukaku sempre più vicino al Fenerbahce, con un Napoli che andrebbe di fatto anche a pareggiare quello che i conti tra ammortamento e tra uscita, se in minusvalenza sarà davvero di un'inezia, mercato che poi vede il Napoli ormai ad un passo da Costantino Favasuli, quindi andiamo anche ad occupare quello che è lo slot di vice Giovanni Di Lorenzo, e soprattutto la questione relativa al difensore centrale, perché dopo l'infortunio di Marianucci un Napoli che prova a stringere per Badiashil del Chelsea. Ti chiedo, in questo momento, quando mancano davvero pochi giorni a quello che è il via anche del campionato, qual è il tuo umore su questo Napoli che sta crescendo?
6: Ma guarda, questo per me è storicamente il periodo peggiore, per quanto mi riguarda, cioè il tifoso De Giovanni in questo momento soffre perché vorrebbe vedere le cose sistemate, vorrebbe vedere le cose a posto, vorrebbe essere già pronto per la stagione successiva, diciamo. E invece io penso che Napoli in questo momento sia un cantiere, oggettivamente. Sì. Io penso che a guardare l'attuale organico a disposizione di Allegri, io penso che 10-12 elementi saranno quelli che poi dovranno cambiare nella stagione successiva, nella prossima stagione, perché immaginare, cioè vedere in campo gente come Cagliuste, Ngong, Lindstrom, lo stesso Lucca, vedere Foloruncio, Mazzocchi, Rafa Marin, vederli tutti quanti in organo, uno tra Milinkovic e Meret.
2: Non sento più Maurizio, credo che stiamo avendo qualche problemino per quanto riguarda la connessione. Tra adesso riproviamo subito a metterci in contatto con il nostro Maurizio, anche perché insomma il discorso che stava facendo Maurizio è un po' quello che poi condividono i tifosi del Napoli, perché effettivamente al netto di un mercato che deve essere, io continuo a ripeterlo, fatto di quelle giuste acquisizioni, quei 3-4 calciatori che vadano a puntellare la rosa, è normale che prima mi stavo facendo anche un passaggio su quelle che sono le liste in questo momento. Rischi al netto poi dei calciatori che andrei ad inserire, se non riesci a trovare spazio ai vari Cajus, all'Instrom, eccetera, eccetera, di avere calciatori che A non puoi utilizzare e B che restano anche a libro paga, quindi sarebbe davvero una doppia beffa. Abbiamo ripristinato il collegamento con Maurizio De Giovanni. Rieccoci.
6: Esattamente, ti ascoltavo ed è così. Cioè, quindi vedere questa situazione, la legittima aspirazione di cedere o mandare in prestito questi calciatori senza perderci, no, in relazione anche alle singole posizioni contrattuali, io la capisco, ma subordinare l'allestimento di una rosa all'altezza della stagione che deve fare il Napoli è una cosa diversa. Cioè, io ricordo che i 3 punti in palio a Genova sono gli stessi punti in palio all'ultima giornata di campionato, eh?
2: Certo.
6: Cioè, non è che noi possiamo dire vabbè, tanto all'inizio siamo in assestamento, no, sono punti fondamentali, quelli dell'inizio e quelli della fine, se si aspira a certi obiettivi ovviamente. Se poi invece si punta a un ridimensionamento nell'ottica di un alleggerimento dei costi, e allora io lo capisco, ma è un altro ragionamento. Cioè, non possiamo sentire dire pensiamo alla Champions, devo per dire, e composizione di vertice, e poi invece vedere che noi a oggi non sappiamo ancora chi è il portiere titolare e chi sarà la riserva, non conosciamo chi sostituirà Buongiorno in titolare, Beukema ha problemi, Marianucci ha problemi.
2: Leggevo un titolo questa mattina, Maurizio, in questo momento Allegri ha più difensori centrali in infermeria che ha a disposizione.
6: Ma è vero, è vero. Sì. E nella prospettiva i nomi che sento hanno uno storico di infortuni da rabbrividire. Cioè Bagliascini, per esempio, ha 4 pagine di infortuni seri negli ultimi 3 anni. Non lo so, abbiamo perso Gutierrez, che per mia personale idea era il titolare su quella fascia.
2: Io sono d'accordo con te, anche a me piaceva. È ovvio che il mercato ti porta a dover fare anche dei sacrifici economici, certo.
6: Dei sacrifici se sei nella necessità di farli, però.
2: Certo.
6: Allora abbiamo la necessità di farli? Perché anche questa cosa da chiarire. Cioè, il Napoli ha la necessità di fare cassa? Abbiamo problemi da questo punto di vista? Perché se abbiamo problemi, allora le offerte che arrivano per i giocatori vendibili vanno accettate,
2: certo.
6: Ma se invece siamo una società solida con delle riserve, con i famosi 200 milioni da spendere e cose del genere, e allora mi pare più difficile capire perché venga ceduto Gutierrez, dico per dire.
2: No, ma il discorso è giusto, il problema è che in questo momento credo che il Napoli, cioè tra virgolette, debba accontentarsi di valutare le offerte per i calciatori, insomma le offerte che arrivano, perché poi per determinati calciatori, vedi il Lucca di turno in questo momento, che è un calciatore che se arrivasse un'offerta credo che il Napoli valuterebbe abbondantemente la sua cessione, però non è arrivata, ma credo che nemmeno per Olivera, per fare un nome, sia arrivata un'offerta, e quindi il Napoli a un certo punto, dovendo fare dello spazio, mettiamolo così, in rosa, si è trovato,
6: quindi,
2: secondo me, suo malgrado.
6: Per McDominay la cercheranno?
2: Dipende dall'offerta, secondo me. Guarda Maurizio,
6: torniamo al discorso.
2: No, la verità è che è ovvio che insomma si riparte con un nucleo comunque importante. Io credo che se fosse arrivata un'offerta da 80 milioni per McDonald's, il Napoli l'avrebbe valutato. Io su questo ci metto la mano sul fuoco.
6: Io penso di sì, però poi siccome tu non devi sostituirlo, e sostituirlo con un giocatore di pari livello significherebbe praticamente non guadagnarci niente, a meno che tu non voglia ridimensionare. Torniamo al discorso di prima.
2: Assolutamente.
6: Cioè, io mi vendo la macchina non per comprarne una uguale, se no mi tengo la mia. Mi vendo la macchina, se mi fanno una buona offerta, compro qualcosa che valga molto meno e mi godo il vantaggio economico. Cioè non è una cosa facilmente leggibile in questo momento, ecco. Questo è, poi la cessione di Lukaku, io sono contentissimo, è un discorso valido, oltretutto si erano rotti i rapporti, non aveva più senso tenere Lukaku che guadagna peraltro l'ira di Dio, quindi ci siamo tolti anche un grosso ingaggio dallo stomaco. Ma se io ti devo dire la verità, affrontare un campionato con Højlund e Lukaku,
2: no, ad oggi è tra virgolette è una preoccupazione, ma condivisa anche dai tifosi.
6: Non so tu che ne pensi, ma a me non dà tanta serenità.
2: Il Lukaku visto adesso, no, è ovvio che è un calciatore che ha un grosso punto interrogativo a fianco, questo bisogna essere onesti.
6: Così come io vorrei notizie circa, anche a parte le cessioni e gli acquisti, notizie in merito per esempio ai rinnovi. Lobotka e Anghissà che sono in scadenza, se rimangono, come rimangono e con quali prospettive.
2: Con Anghissà c'è stato già un primo approccio con la gente, insomma stiamo vedendo anche un Anghissà dal volto molto più disteso, rilassato, sorridente, quindi questo può essere sicuramente un indizio di come il vento sia cambiato con Massimiliano Allegri. Di Lorenzo oggi è prossimo al rinnovo e si legherà davvero a vita poi con il Napoli, e poi toccherà insomma anche a Stanislav Lobotka questo.
6: Però io voglio capire, allo stato attuale il Napoli scorso.
2: Abbiamo ancora un problema purtroppo con Maurizio Di Giovanni con il collegamento, continuano a non sentire. Ecco Maurizio, ti sento di nuovo adesso.
6: Dicevo, abbiamo perso Gutierrez, no, rispetto all'anno scorso.
2: Sì.
6: Cioè, in questo momento a 10 giorni dall'inizio del campionato noi siamo quelli dell'anno scorso con Gutierrez in meno. Mette a posto le sicuro, dobbiamo essere tutti quanti ottimisti, anche perché la storia ci insegna che bisogna essere ottimisti, però io non vorrei che il venir meno della pressione di Conte, perché viene meno la pressione di Conte su questo, ti ricordi? Tutti già a Di Maro.
2: Sì. No, si è passato diciamo ad una filosofia diametralmente opposta.
6: È passato all'eccesso opposto. Ed è stato un eccesso perché ha portato all'acquisto di Lukaku anticipato, sì, eccetera, eccetera. Però non vorrei che passassimo all'eccesso opposto adesso, capito? Cioè non vorrei che adesso si attendano i saldi di fine stagione, ma i saldi di fine stagione arrivano già alla seconda di campionato.
2: Eh no, certo, questo sicuramente, però diciamo che il Napoli, rispetto a quello che fu anche il parallelismo col primo anno di Conte, secondo me deve andare a puntellare con un numero minore in questo caso di giocatori.
6: Sì, sono d'accordo su questo, anche perché francamente aspettarsi una stagione con lo stesso numero di dell'anno scorso sarebbe una follia a quel punto.
2: E già abbiamo iniziato diciamo non nel migliore.
6: Esatto, già abbiamo iniziato come abbiamo iniziato, però chiarezza sulle condizioni di Beukema per esempio, chiarezza su Neres, su come sta Neres, perché Neres è un altro elemento chiave, secondo me, cioè se Neres sta bene...
2: Beh, è un valore aggiunto.
6: È un valore aggiunto enorme, ma se Neres non sta bene è un posto in lista anche quello, eh.
2: Assolutamente sì. Insomma, Maurizio, bisogna munirsi di tanta pazienza in questo momento, e per un tifoso del Napoli non è mai semplice.
6: No, e per me soprattutto, io sono un impaziente di natura, quindi sono giorni di sofferenza questi.
2: Maurizio, ti abbraccio e ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. Grazie mille a Maurizio De Giovanni che ci accompagna anche alla chiusura della prima ora dell'informazione sportiva. Il tempo di un disco e poi torna Marcello Calvano anche con Carlo Alvino in diretta da Castel di Sangro, quindi pochi minuti e torniamo in diretta.

0: Siamo tornati nuovamente in diretta e siamo pronti per cominciare la seconda ora della nostra informazione sportiva. Vedo già pronto dai nostri studi di Castel di Sangro Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Rieccoci qua, carissimo Marcello, in una Castel di Sangro che a quest'ora diventa sonnacchiosa, perché insomma è orario di spacco, chiamiamolo così.
0: Per dirla alla napoletana, è orario di controra.
1: Tra poco inizia, no, qua non c'è controra, perché tra un pranzo veloce e l'inizio dell'allenamento pomeridiano i tifosi hanno poco tempo per la controra. Fanno un salto al Palasport, fanno un salto a guardare i trofei del Napoli e poi di fronte al Palasport c'è il Teofilo Patini, quindi abbinano le due cose e tempo per la controra non c'è.
0: Non si fa siesta, per dirla invece no. alla spagnola. Penso che non ci sarà tempo neanche per chissà quali altri esperimenti nell'amichevole di domani tra Napoli e Aris Salonicco per Massimiliano Allegri. Perché? Perché già lo si è capito dal primo tempo, dalla formazione ufficiale del match con il Celta Vigo, al netto magari di Meret al posto di Milinkovic-Savic non vedo altri cambi, mi sa che la formazione ufficiale di Genova, sperando che naturalmente non ci sia più spazio per brutte notizie legate ad infortuni, ma possa essere molto vicina all'11 che è sceso in campo contro il Celta nel primo tempo.
1: Beh, in linea di massima sì, tenuto conto che l'emergenza difesa resta tale e quindi diciamo che soprattutto per il pacchetto arretrato le scelte sembrerebbero obbligate. C'è l'opzione Mati Oliveira, sì. In che senso c'è l'opzione Oliveira? C'è questa possibilità, visto che Oliveira con la nazionale uruguagia ci gioca in questo ruolo, quindi magari non dico per sperimentare, ma per stare un po' più tranquilli si può anche Allegri pensare ad una soluzione Oliveira centrale e tenendo poi sulla fascia ovviamente Spinazzola
0: naturalmente potendo contare su Favasuli che può giocare sia a sinistra che a destra nel caso.
1: Questo ovviamente è l'ipotesi, esatto, che il Napoli ha preso, esatto, seriamente in considerazione e che porta il Napoli a chiudere l'acquisto, sì, dell'ex, lo possiamo definire ex calciatore del Catanzaro. Sull'amichevole di domani, veramente c'è da usare il misurino per quanto, sì, riguarda il pacchetto arretrato. Ed è un amichevole, io dico che se andiamo a guardare il valore dell'avversario possiamo pensare, sbagliando, ad una asticella che si abbassa e non si innalza, perché dopo il Celta Vigo che partecipa alla Liga e alla prossima Europa League, l'Aris di Salonicco sulla carta sembrerebbe formazione meno attrezzata rispetto alla squadra spagnola.
0: Non sul piano dell'agonismo, Carlo.
1: Esattamente, questo è quello che cercava il Napoli, ecco perché questo è il motivo per il quale Napoli chiude il trittico di amichevoli internazionali con una formazione greca, per quello che tu dicevi, perché le formazioni greche hanno questo particolare, insomma, dato della loro chiusura di preparazione, ci arrivano sempre con una garra, con un ritmo diverso, rendono le partite amichevoli, tra virgolette, meno amichevoli. Il Napoli cercava questo, ecco perché poi nel trittico si chiude con l'Aris di Salonicco. Formazione che tecnicamente può sembrare, e lo è sicuramente, meno attrezzata rispetto al Celta e allo Sasuna, ma dal punto di vista di quello che è l'applicazione in campo, la tigna, la cattiveria agonistica, il Napoli cercava un avversario del genere, perché un avversario, ripeto, che interpreta la gara in maniera tra virgolette poco amichevole, e quale migliore occasione per il Napoli che poi chiude con l'Aris il 22 e di scena in campionato, quindi partita vera o quasi vera quella di domani, partita verissima la prima di campionato a Marassi.
0: E infatti io penso che ci sia anche una sorta di propedeuticità al match di Genova, perché dal punto di vista dell'ambiente e anche delle qualità che il Genoa di De Rossi può mettere in campo, ecco, mi sa che possono essere accomunate tra quelle, sì, dell'Aris e quelle appunto dei rossoblù. Non so se sei d'accordo.
1: No, sono assolutamente d'accordo, ed è quello che il Napoli ha portato a poi a chiudere il trittico proprio con l'Aris, con questa squadra greca. Il Napoli a Manassi troverà il solito ambiente infuocato, troverà una squadra che seppure in un momento di costruzione, perché così mi pare di capire, il Genoa è ancora in una fase di costruzione, sarà forte di questo accompagnamento del pubblico, la voglia ovviamente di fare bene alla prima di campionato contro il Napoli. Devo dire che quale migliore occasione, proprio quella di chiudere con una formazione, ripeto, tignosa come l'Aris di Salonicco, una formazione che se deve lottare per andare a recuperare un pallone lo fa indipendentemente dal tenore amichevole o no del match. Forse, e non forse, sicuramente il Napoli ha pensato anche a questo, quindi un test, l'ultimo, proprio per entrare quasi in un clima campionato.
0: Carlo, sempre parlando dell'amichevole di domani, ti chiedo da chi ti aspetti qualche risposta, qualche segnale in più rispetto all'ultima amichevole, e naturalmente il riferimento non è tanto a chi è entrato nel secondo tempo, perché sarebbe anche troppo facile la risposta, ma rispetto, ecco, a quelli che nella prima frazione di gioco del match contro il Celta avevano dimostrato di non avere ancora del tutto smaltito i carichi di lavoro, magari le vacanze appena trascorse, e anche il fatto di doversi adattare ad una nuova concezione di calcio da parte di Massimiliano Allegri rispetto a quella di Conte.
1: Ma ti dico subito, Marcello, per me l'attenzione mia personale è focalizzata su Rasmus Højlund. Ti spiego anche il perché. Højlund ha fatto un gol in amichevole a Di Mauro Folgarida, qui ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra. Sappiamo che il gioco di Massimiliano Allegri prevede la verticalizzazione su Højlund. Io spero per il ragazzo, ma soprattutto per il Napoli, che questo, allora, per mesi abbiamo raccontato di come Højlund doveva lukakizzarsi, perché Conte chiedeva ad Højlund i movimenti alla Lukaku, e questo ragazzo dotato di un'intelligenza tattica di grande livello è stato bravo a lukakizzarsi in un tempo relativamente breve. Non ha fatto tantissimi gol, ma tante volte ha fatto quel tipo di gioco che serviva ad Antonio Conte, che piaceva ad Antonio Conte, che è stato poi un gioco redditizio che ha portato il Napoli a vincere una Supercoppa, e lì Højlund ha fatto il protagonista, vi ricorderete, nella semifinale. Adesso c'è l'esatto opposto. Adesso c'è in corso per Højlund un processo di delucachizzazione. Lasciami passare il termine. Adesso lui deve tornare a fare Højlund. Deve tornare a fare quello che dall'Atalanta lo ha portato al Manchester United, il finalizzatore, lo stoccatore, il centravanti che chiude le azioni dei compagni, che sia la verticalizzazione del centrale o che sia il gioco sulle ali. Mi aspetto questo, anche perché ha una manciata di giorni all'inizio del campionato, avere un Højlund in una condizione migliore rispetto a quella attuale è tanta roba. Il ragazzo, poi lo sappiamo, ogni attaccante vive per il gol, ogni certo. Attaccante sa che quando iscrive il proprio nome al tabellino dei marcatori del match è soddisfatto ed è sempre più voglioso di fare bene. Ecco, mi aspetto domani magari un gol che possa aiutare Højlund ad accelerare i tempi di delucachizzazione e godere di un momento di forma migliore già rispetto a quello di queste settimane di ritiro fra Di Mauro e Castel di Sangro.
0: Se pensiamo alle fasce, credo che Højlund abbia tutta l'assistenza possibile, quantomeno sulla carta, grazie alla presenza di Matteo Politano, che è in formissima, dello stesso Giovanni Di Lorenzo, ma anche di Alisson, che è un altro di quelli che mi è sembrato già da Di Mauro in forma campionato. Per quanto riguarda invece l'aggressione alla profondità, le palle filtranti, se penso alla mediana che con ogni probabilità sarà titolare a Genova, ovvero Lobotka, Anguissa e McTominay, ecco, sotto questo fondamentale, di questi tre centrocampisti, quello che può mettere maggiormente nelle condizioni Højlund di aggredire la profondità e di ricevere dei palloni coi contagiri, magari siederà in panchina nel primo tempo, è Kevin De Bruyne.
1: Allora, partiamo dagli esterni. Politano già è in forma campionato, non è un mistero che lui, insomma, avendo anche questo fisico brevilineo, sente poco i carichi di lavoro e a dispetto di un'età che avanza, è già in forma campionato e il Napoli punta ad occhi chiusi su questo ragazzo che veramente per spirito di sacrificio e abnegazione è un esempio. Per quanto riguarda Alisson, io continuo a pigiare su un tasto a me molto caro. Alisson deve giocare più per i compagni, meno per se stesso. Lo ribadisco, il concetto personalmente non è una critica, è un modo per cercare di migliorare questo ragazzo che ha un bagaglio tecnico di straordinaria importanza, che è stato l'acquisto che ha sorpreso tutti questo inverno, ma chiudendo la passata stagione a zero assist, che è una cifra, cioè zero assist per un esterno come lui, dice però ha fatto gol, benissimo. Però chiudere a zero assist non è nelle corde di questo ragazzo, quindi io mi auguro che questi giorni di allenamento possano servire ad Alisson per dialogare meglio e di più con i compagni, soprattutto con Højlund, visto che parlavamo proprio di Højlund. E a centrocampo a Genova, fermo restando che i tre sono questi, sì, avere però un Kevin De Bruyne pronto, ragazzi, è tanta roba. Noi dobbiamo incominciare a uscire fuori dal concetto del titolare, gli 11 che scendono in campo. In campo adesso ne scendono 16, perché i 5 cambi hanno rivoluzionato il calcio. Io credo che debbano incominciare a rivoluzionare anche il nostro modo di raccontarlo il calcio. Oggi sono 16, oggi il calcio si gioca 16 contro 16, può piacere o non può piacere, non è più 11 contro 11, quindi avere un Højlund in campo dal primo minuto, o avere magari un'alternativa in panchina che poi può sostituire Højlund, avere un Kevin De Bruyne che inizia dal primo minuto, o averlo che inizia sedendo in panchina, è comunque un valore aggiunto
0: e non una diminuzione, assolutamente
1: no, bravo, e il Napoli se lo può permettere.
0: Era un po' il concetto che voleva far passare Luciano Spalletti a suo tempo, quando parlava dei titolari dei 60 minuti, sì, e i titolari dei 30, certo, minuti, che era un concetto assolutamente in linea con il calcio contemporaneo. Caro Carlo, ti ringrazio per il momento, ci ritroviamo per l'ultimo collegamento dagli studi di Castel di Sangro alle ore 15, grazie.
1: Perfetto, a più tardi. Ciao Marci.
0: Grazie a Carlo Alvino. Torno nuovamente al telefono perché collegato con noi c'è Gianluca Monti. Ciao Gianluca, ben trovato.
2: Ciao Marcello, buon pomeriggio a voi.
0: Che cosa ti aspetti? Quale indizio studi di Castel di Sangro alle ore 15? Grazie.
1: Perfetto, a più tardi. Ciao Marci.
0: Grazie a Carlo Alvino. Torno nuovamente al telefono perché collegato con noi c'è Gianluca Monti. Ciao Gianluca, ben trovato.
2: Ciao Marcello, buon pomeriggio a voi.
0: Che cosa ti aspetti? Quali indicazioni ti aspetti?

0: Messi, oltre all'ambiente, sarà una partita complicata.
1: Sì, ha preso una bella scoppola, forse anche un paio il Genoa, sì, a dire la verità, roba che magari non si vede così spesso anche nel calcio d'estate. Mi aspetto qualcosa magari di leggermente diverso da quello che mi sarei aspettato se ci fosse stato un altro allenatore in panchina, nel senso che poi Massimiliano Allegri è uno abbastanza sereno nell'eventualmente andare a inserire i calciatori che sono un po' indietro dal punto di vista della condizione direttamente in occasione del match che il Napoli sosterrà in casa del Genoa, perché a differenza, faccio un esempio, di Antonio Conte, non credo che sia uno di quelli che necessariamente deve provare domani quello che poi sarà l'11 che vedremo in campo a Marassi. Ripeto, è ovvio che siamo di fronte all'ultima amichevole, che quindi dopo ci sarà essenzialmente una settimana, 10 giorni per preparare il match di esordio in campionato, però non mi sorprenderei se domani, ecco, Allegri dovesse mischiare le carte e poi a Genova invece vedremo in campo quelli che ad oggi tutti noi consideriamo titolari e che tutto sommato, anche in virtù di qualche assenza di troppo in difesa, non mi sembra neanche troppo difficile indovinare magari quella che sarà la formazione che poi scenderà in campo contro la squadra dei De Rossi. Però non credo che domani vediamo 70 minuti di vero Napoli. Domani vediamo una squadra che va a concludere un ritiro, e le partite quando si finisce il ritiro sono sempre da prendere con le molle, perché magari giustamente anche la testa dei calciatori è altrove, e quindi onestamente si prova generale, ma non per forza aspettiamoci l'11 titolare.
0: Caro Gianluca, non siamo più soli perché ci ha raggiunti Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro, come stai?
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Gennaro, parto subito con la prima domanda e ti chiedo, in questo precampionato Meret e Milinkovic si sono alternati con, penso di sbagliare, grandissima equità dal punto di vista del minutaggio, però Allegri è stato chiaro, ci saranno delle gerarchie e Meret partirà titolare. È a maggior ragione sicuro del posto in vista della prima di campionato, date le tante defezioni in difesa degli azzurri, soprattutto tra i centrali?
2: Ma non lo so se sarà Meret o Milinkovic il titolare, però sicuramente è giusto che ci siano gerarchie esatte, perché il ruolo è particolare, chi gioca deve stare sereno, deve sapere di avere continuità, ed è giusto che sia così. Poi ripeto, sul discorso della titolarità, non... fino adesso abbiamo visto, come hai detto tu, minutaggio per tutti e due più o meno uguali. Ci renderemo conto alla prima di campionato chi sarà il titolare. Poi sicuramente ci saranno, il problema del Napoli in questo momento qua è proprio lì nel reparto difensivo, con i centrali, che se è rimasto con due centrali ci deve stare pure qualche adattamento da qui a quello che poi sarà il mercato, quando finirà il mercato, dove il Napoli secondo me deve intervenire velocemente per trovare un centrale che dia ampie garanzie.
0: Gianluca, ti lascio la domanda per Gennaro Iezzo.
1: Ciao Gez, innanzitutto ti saluto con il solito piacere. Faccio una considerazione un po' più allargata, se no giustamente parliamo sempre di Napoli, però bisogna vedere anche il contesto. Leggo di Suzuki, che sembra quasi imprescindibile per la Juve. Abbiamo ovviamente Donnarumma fuori, abbiamo Vicario fuori, nel senso fuori dall'Italia. Ma davvero siamo finiti a non avere più una scuola di portieri? Perché poi, ripeto, leggo di Suzuki, perché De Gregori attraverso un momento difficile, per me resta un buon portiere, ma mi rendo conto che in questo momento è in difficoltà. Abbiamo preso Milinkovic a 25 milioni, con grande rispetto, non mi sembra un fenomeno assoluto. L'Inter va di Martinez dopo diciamo aver tra virgolette un po' pensionato Sommer, la Roma a Svilari, il Milan a Magnan. Che fine abbiamo fatto?
2: Ma io non lo so perché si va sempre, la scelta ricade sempre su portieri esteri, ma questo non vale solo per i portieri, questo vale anche per i giocatori di movimento. Io penso che ci vorrebbe un po' più di coraggio nel buttare dentro i nostri giovani, perché in Italia secondo me ce ne sono dei portieri bravi, però c'è bisogno di quel coraggio e dargli fiducia, però purtroppo noi facciamo fatica ad aspettare i nostri giovani, e poi dopo

0: ti rendi conto, anche perché la nazionale non va ai mondiali per tre volte. Ripeto, questo non vale solo per i portieri, Gianluca, questo vale anche per i giocatori di movimento. Forse a volte dobbiamo aspettare magari un infortunio di qualche big per vedere il vergare della situazione. Da questo punto di vista bisogna un po' crescere, anche i nostri allenatori devono un po' crescere, devono avere un po' più di coraggio nel buttare dentro i giovani, se hanno qualità, giustamente,
1: certo,
0: che poi devono avere il talento, le qualità per restare in club importanti come lo è il Napoli, il Milan, la Juve, l'Inter e quant'altro.
1: E nell'ottica di questo discorso, come si inserisce quello che sarà il primo acquisto ufficiale del Napoli in questa sessione estiva, ovvero Favazzulli del Catanzaro?
0: Io secondo me è un giocatore che a parte che è talentuoso e forte, si vede, lo vedo anche abbastanza, come dire, di carattere. Penso che pian pianino sicuramente si ritaglierà il suo spazio. Poi io dico sempre che i giocatori vanno valutati nel contesto, che il campionato di B non è quello di A. Il Catanzaro, con tutto il rispetto per il Catanzaro, non hai top player come nel Napoli, però penso che il ragazzo avrà voglia di dimostrare il suo valore, lo farà bene. Poi Allegri è uno che almeno la sua storia lo racconta, che è uno comunque abituato a buttare anche qualche ragazzo, certo, dentro quando c'è la possibilità. Per questo penso che si giocherà le sue carte tranquillamente.
1: Grazie a Gennaro Iezzo, un abbraccio, alla prossima.
0: Grazie a voi ragazzi.
1: E naturalmente ciao. Grazie e un abbraccio forte anche a Gianluca Monti. Ciao Gianlu.
2: Sì, grazie, buon lavoro.
1: Ci fermiamo, prima però di ascoltare la pubblicità e un disco vi faccio sentire i pareri dei tifosi del Napoli all'uscita, al termine dell'allenamento pomeridiano di ieri. Abbiamo intercettato un po' di sostenitori azzurri che ci hanno raccontato chi a loro parere nell'allenamento appunto di ieri pomeriggio si è maggiormente messo in evidenza. Li ascoltiamo insieme.
3: Diciamo Alisson, lo vedo bello carico, quello diciamo che già c'ha gamba per fare questo campionato per il momento, però il resto comunque è una grande squadra.
4: Sempre Scott, per il cuore scozzese che ha, è più forte Scott. Vai giù.
5: Io ho visto un Napoli che sto vedendo non è un buono, no, a Lang, non lo spero, non giocava mai, lo vedo non ancora che ne finalizza come dovrebbe finalizzare, però fa i buoni movimenti, buone stressate, come lo vedo ben bimpante. Poi sto vedendo pure Politano che sta dando il piede caldo, pure Giovanni Lorenzo lo sta dando nei suoi tempi, nei vecchi tempi. Quindi sulla fascia stiamo andando bene, sulla fascia là. Poi devono recuperare un po' da De Bruyne perché sta da poco, è tornato. In avanti Højlund, io so che Højlund deve solo migliorare perché il possesso palla è un maestro. Finalizzazione, bisogna migliorare la rifinitura. Là, sulla rifinitura, che si migliora, là deve fare De Bruyne e sulle teste.
6: De Bruyne, un po' anche Politano, vabbè Politano già sta in forma, si vede. Ma di più De Bruyne.
7: Mi ha impressionato di più Politano, ma già da casa, quando l'ho visto nei video che vedevo nei vari telegiornali oppure nelle varie emittenti. Lo vedo in palla.
8: McTominay, per quello che ha fatto, ho visto subito che era sveglio, preparato, in forma per il campionato.
5: Una cosa che sta notando, che con Allegri, forse se avete visto, sta facendo molto allenamento sui cross, che lui anche nella Juventus, stiamo tornando a un calcio che non facevamo, con molto possesso palla, sui cross il Napoli quest'anno farà più gol se fa questi cross così, che vedo su tutte e due fasce proprio molto a fare i cross, anche Politano.
9: Matteo Politano, secondo me quest'anno ci darà tanta soddisfazione.
10: Allora, mi ha colpito maggiormente McTominay perché Max l'ha provato molto più da centravanti, quindi potrebbe essere una iniziativa in più col fatto che c'hai poche risorse quest'anno con Luca e Højlund soli in attacco.
11: La tavola perfetta per una birra Moretti, meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate, insomma meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
2: Non ci credo, non ci credo.
12: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Schiss Schiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Buon pomeriggio, bentrovati da parte di Marcello Calvano. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 342 00 00 100. Ne vado a leggere qualcuno. Rafa Marino non è da Napoli, tre difensori fermi, sono molto preoccupato. Questo è il messaggio di un nostro ascoltatore, si chiama Guglielmo. Io su Rafa Marino, ragazzi, onestamente sono un po' in bilico nel giudizio, perché questo ragazzo secondo me ha delle qualità, non fosse altro perché le ha dimostrate già nel campionato spagnolo in una squadra importante come il Villarreal nella passata stagione. È un prodotto della cantera del Real Madrid e naturalmente è un giocatore che in Italia non ha avuto tantissimo spazio, soprattutto nella sua prima esperienza con Antonio Conte. Al momento non possiamo far altro che fidarci, a meno che naturalmente Allegri non decida di schierare Oliveira in questo inizio di stagione da centrale difesa e fare in modo che Fasuli possa fungere da jolly sia a sinistra che da destra per dare respiro a Giovanni Di Lorenzo e anche a Spinazzola. Onestamente non me la sento ancora di dire che questo ragazzo non è un difensore da Napoli o in generale non è un difensore da campionato italiano. Aspettiamo, vediamolo, soprattutto in questo momento di emergenza dei centrali, e poi avremo ancora più chiaro il quadro relativamente alle qualità di Rafa Marin. Altro messaggio che volevo leggere, scusate, ma Neres ce lo scrive già Alisson da Norimberga. Neres è tornato a disposizione e a mio avviso lo vedremo anche in campo per qualche minuto in amichevole domani contro l'Aris di Salonicco. Siamo pronti per tornare al telefono perché ci è raggiunti in diretta con noi chi è stato direttore sportivo del Napoli per davvero tantissimo tempo ed è Luigi Pavarese. Ciao direttore, come stai?
1: Buon pomeriggio, forza Napoli.
0: Forza Napoli e forza Manna, direttore, mi viene da dire, perché prima scherzavo con Carlo Alvino, questa sessione di mercato insieme a quella invernale che ha visto il Napoli bloccato seppur in parte dalle direttive legate al calciomercato sono a mio avviso le sessioni più complicate che Manna sta affrontando nella sua breve seppur densa di esperienza carriera fino a questo momento da direttore sportivo.
1: No, è chiaro che credo che finalmente la proprietà ha capito e quindi ha dato via libera ad uscite che sicuramente da un punto di vista economico non soddisfano quelle che erano le esigenze, le richieste, però è chiaro che ci sono esigenze ben precise, almeno con Lukaku c'è da considerare il copioso risparmio a livello contrattualistico, anche se è chiaro che probabilmente nei desiderati della proprietà era quella di poter incassare molto di più dalla cessione. Però bene ha fatto Manna, e quello che mi fa molto piacere è finalmente l'arrivo di Fasuli, perché questo è un grande prospetto del futuro e credo che sia il sostituto naturale proprio di Lorenzo. E del resto abbiamo il titolare della nazionale maggiore e il titolare dell'Under 21 su quella fascia.
0: Ecco, proprio di Fasuli volevo parlare con te, direttore, un ritorno ad una politica che negli anni passati ha fatto la fortuna del Napoli. In prospettiva, crescendo con Massimiliano Allegri e con anche i consigli dei compagni di reparto ben più esperti di lui, che apporto può dare questo ragazzo al Napoli, sia sulla sinistra che sulla destra? E questo non dobbiamo dimenticarlo.
1: Questo non dobbiamo dimenticarlo, hai fatto bene a sottolinearlo, ma soprattutto vedi la crescita esponenziale che ha avuto questo ragazzo nell'ultima stagione alle fine del Catanzaro, ma soprattutto questo è un ragazzo che ha fame, un ragazzo serio, un ragazzo che sono certo che è destinato a migliorare e finalmente possiamo concedere al nostro capitano, al nostro Highlander, qualche turno di riposo in più.
0: Non siamo più soli perché ci ha raggiunti Salvatore Cajazza. Ciao Sasà, come stai?
2: Buon pomeriggio a voi, bene bene.
0: insieme al direttore Gigi Pavarese stavamo facendo il punto.
1: Grande Gigi, buon pomeriggio.
0: Stavamo facendo il punto sulle difficoltà che sta affrontando, deve affrontare Giovanni Manna in sede di calciomercato. Intanto però all'orizzonte, neanche così lontano nel tempo, si staglia già l'inizio del campionato. Prima però c'è questa amichevole. Domani che cosa ti aspetti, Salvatore? Ancora qualche esperimento oppure effettivamente le prove generali?
1: Oggi mancano 10 giorni domani mancano ufficialmente 10 giorni al debutto, sì. Quindi 12-22. Credo che ci debbano essere le prove generali, perché poi tornerai dopo qualche giorno di riposo a Castelvolturno. Non lo so se ci saranno degli allenamenti congiunti, ma di sicuro credo che si debba provare la squadra titolare anti Genoa, perché altrimenti non ne avrai più la possibilità. Ci saranno delle indicazioni importanti sin dal primo minuto. Capiremo se il portiere sarà Meretto o Milinkovic-Savic, anche se ieri non si è allenato dei problemi muscolari. E centrocampo, bisogna capire dove, io non so se è ancora già al top, ma neanche mezzo top, mi riferisco a De Bruyne, ma il centrocampo titolare è formato da Lobotka, Anguissa e McTominay. In difesa, per forza di cose numerico, Rachmani e Rafa Marin. Di Lorenzo a destra, molto probabilmente Spinazzola a sinistra, perché Oliveira è l'unico che può fare il centrale oltre a Obaratin, però diciamo che Oliveira dovrà restare. Poi vi sentivo parlare in preascolto di Favasuli, è uno che può giocare a sinistra a destra e quindi liberare Oliveira. In attacco non vedo una squadra un tridente diverso da Politano, Højlund e Alisson Santos.
0: Salvatore, ti lascio una domanda per Gigi Pavarese.
1: No, Salvatore ha già fatto la formazione, complimenti. è facile per
0: Ma sono Gigi più o meno scelte quasi obbligate, allora, direttore, fondamentalmente.
1: È facile Gigi, Salvatore, perché... Salvatore, tu sai quanto ti stimo e ti voglio bene, però è il Genova che deve cercare di allestire la formazione anti-Napoli.
2: Ah sì, sicuramente, però per le ambizioni... E qui vengo, Gigi, a farti...
1: No, perdonami, è qua il tifoso che parla.
0: Ci mancherebbe.
2: Io dico per le ambizioni che ha il Napoli, sì, e vengo a farti la domanda. Secondo te questa squadra, al di là di quelli che devono recuperare Buongiorno, Beque, ma piuttosto che trovare la forma dei Bruin... Ma il Napoli sai bene che ha bisogno di gol, perché con i 58 gol dell'anno scorso non vai, forse non arrivi neanche tra i primi quattro. Quindi ti chiedo, questo Napoli come può rinforzarsi là davanti? Questo nome di Gabriel Jesus, tu come lo vedi? E se si devono comunque sacrificare Lukaku, che è già andato, Luca e Noalang, se tu sei d'accordo pur di arrivare a questo attaccante brasiliano?
1: Io credo molto nelle qualità di Mann, che sicuramente non è stato a guardare questo periodo. Certo, anche è convinto di poter trovare una soluzione a Lukaku, come è stata trovata. E sicuramente le attenzioni sono rivolte su un attaccante importante, al di là del brasiliano, che sicuramente poi per l'esperienza potrebbe essere utile, però credo che io mi aspetto qualche sorpresa importante.
0: Ma qualche sorpresa ce la può riservare anche Lorenzo Lucca, oppure destino che questo ragazzo con la maglia del Napoli, per motivi che magari mi dirai tu, non riesce ad esprimersi?
1: Ma è chiaro, è tutta una questione adesso caratteriale. Il ragazzo ha avuto tutte le attenzioni in questo periodo, dobbiamo secondo me continuare a dargli. È un prospetto, non dimentichiamo, l'anno scorso non dico che c'era la coda per acquisire le prestazioni del ragazzo dopo la stagione all'Udinese, ma comunque era uno dei prospetti più importanti nel panorama calcistico nazionale. Io sono convinto che comunque Allegri riuscirà a far sì che si ritrovi questo ragazzo, appunto caratterialmente parlando, e riesca praticamente a fargli ritrovare
3: quella tranquillità e quelle sicurezze, quelle certezze per dimostrare di valere la maglia azzurra, la nostra maglia.
0: Ancora una domanda per Pavarese, la lascio a te, Salvatore.
2: No, io volevo integrare su Lucca, perché secondo me le qualità ce l'ha. Ha un carattere particolare che non lo aiuta, ma quello fa parte del suo essere. Però come disse Manna in conferenza stampa a Di Maro Folgarida, anche lui ci deve mettere qualcosa in più, perché poi tu puoi avere Allegri, tutti gli allenatori che vuoi che lo possono far crescere, ma poi dipende dalla tua cattiveria agonistica, dalla tua voglia di integrarti e soprattutto di dimostrare il tuo valore. Purtroppo per lui fino ad oggi non è successo neanche al Nottingham Forest, quindi bisogna fare assolutamente queste valutazioni. Per quanto riguarda la domanda a uno esperto come Gigi Pavarese, il mio amico Gigi Pavarese, gli chiedo: ma Allegri ha veramente tutta questa pazienza, nel senso di attesa, nel senso di situazioni che si stanno venendo a creare, o è troppo furbo per non intervenire adesso? Conte no, l'avrebbe fatto seduta stante da me, e quindi ha un momento di attesa e poi magari si fa sentire.
3: Io non vivo la quotidianità, quindi non posso che esprimere giudizi guardando l'esterno, non conoscendo dinamiche quotidiane, però è chiaro che caratterialmente sono completamente diverse, ma comunque parliamo di un professionista serio, di un uomo che con questo carattere ha ottenuto grandi successi importanti, e sono certo che servirà soprattutto una dose in più del suo carattere per raggiungere anche qui grandi soddisfazioni. Credo che Max sia proprio l'uomo adatto, l'uomo giusto per riportarci a trionfare.
0: Direttore, facendo una panoramica anche sulle altre squadre, sugli altri top club della nostra Serie A, mi sembra di capire che tutti, chi più chi meno, stanno avendo delle difficoltà in sede di calciomercato, sia per il mercato in uscita che il mercato in entrata, e questo si riflette anche nelle prestazioni più che nei risultati delle amichevoli pre-campionato. Chi fino a questo momento secondo te ti ha convinto maggiormente? Naturalmente è una valutazione parziale, visto che mancano ancora 20 giorni alla chiusura del mercato.
3: È calcio precampionato, è calcio d'agosto, e quindi assolutamente è chiaro che sulla carta credo che l'Atalanta se ne gioverà tantissimo dell'arrivo di un tecnico come Sarri, che può riportarla ai fasti di Gasperini, a mio avviso. La Fiorentina con Grosso, ma soprattutto con le operazioni mercate volute dalla proprietà e dal suo direttore responsabile dell'area tecnica, Paratici, credo che comunque dopo una stagione deludente come la scorsa sicuramente farà un grande campionato. Io comunque dico, al di là dell'Inter, occhio alla Roma.
0: Staremo a vedere, grazie mille direttore, ti abbraccio.
3: Grazie a voi, ciao,
2: Gigi.
3: Ciao Salvatore, e forza Napoli, e buon agosto a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie a Gigi Pavarese, grazie naturalmente anche a Salvatore Cagliazza del Roma, un abbraccio.
2: Grazie,
0: ciao,
2: a voi, buona giornata a tutti.
0: E allora ci fermiamo per un pit stop brevissimo, tra poco ritorna il nostro Riccardo Catapano, con cui naturalmente parleremo di Napoli, dell'amichevole di domani e di tutte le altre tematiche che man mano stiamo snocciolando nel corso di questa puntata di Radio Gol. Mi dà anche l'occasione, il fatto di introdurre Riccardo Catapano, di ricordarvi anche l'appuntamento di domani sera, perché ritornerà in Radio Cronaca il nostro Vincenzo Perna in diretta da Castel di Sangro, vi racconterà sia su Kiss Kiss Napoli che su Kiss Kiss Italia la partita tra Napoli e Aris Salonicco. Pubblicità.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: E torniamo in diretta con il rush finale della seconda ora di Radio Gol, la nostra informazione sportiva. Tra un poco altro punto dedicato ovviamente al calciomercato, in una giornata sicuramente molto importante per quanto riguarda gli azzurri. Abbiamo aperto la puntata odierna di Radio Gol con le ultime che arrivano anche sul fronte Ceballos, che ci ha dato il nostro Lucio Pengue su questo inserimento da parte del Celta Vigo. Il ragazzo continua a volere il Napoli, è ovvio che però in questo momento le lungaggini anche relative alle cessioni rischiano di far saltare un affare che comunque il Napoli aveva provato a congelare già in tempi non sospetti. Sono oltre 2 mesi che vi raccontiamo di questa possibilità e di questa trattativa, quindi occhio a quelle che saranno anche le prossime ore decisive per il destino di Ceballos. Dicevo, una giornata importante, ovviamente tanto, molto ruota attorno al futuro di Romelu Lukaku, con un Napoli che andrà anche ad accontentarsi di fatto di una cifra leggermente più bassa rispetto a quelle che erano le richieste iniziali del club partenopeo. Si potrebbe andare incontro ad una leggera minusvalenza che di certo non andrà a pesare su quello che è il bilancio del Napoli, fermo restando anche che il Napoli andrà a risparmiare davvero una quota molto molto importante. Circa l'ingaggio di Romelu Lukaku, dicevamo, operazione ormai davvero al photo finish con il Fenerbahce, scambio di documenti tra le società, già una prima serie tra l'altro di visite mediche svolte da Lukaku con il club turco, che ci ha voluto vedere ovviamente bene su quelle che sono le condizioni di Lukaku, vista l'ultima stagione abbastanza travagliata dal punto di vista degli infortuni. Ha giocato il mondiale ma sempre a spezzoni, con lo stesso Rudy Garcia, ex CT del Belgio, che più volte ha ripetuto che Lukaku magari non era al 100%, quindi il Fenerbahce ha voluto fare delle visite ulteriori a Romelu Lukaku. Ne saranno fatte ovviamente delle altre quando il giocatore arriverà in Turchia per un trasferimento a titolo definitivo per circa 8 milioni bonus compresi, quindi Napoli che va davvero molto molto vicino a quei 10 milioni, ricordando che il 40% di questa somma è destinato alle casse del Chelsea. E quindi dicevamo, la cessione di Lukaku apre altre porte al Napoli, che intanto va a bloccare e a chiudere anche per Costantino Favosuli del Catanzaro. Sarà lui l'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, tra l'altro un jolly per quanto riguarda il Napoli, perché è un calciatore che può agire sia sulla fascia destra che su quella sinistra, ma soprattutto è un under e in questo momento non va ad occupare slot nelle liste, e sappiamo, ve lo stiamo ripetendo già da parecchio tempo, quanto sia importante in questo momento la questione relativa alle liste, è da lì che dipende molto anche il mercato degli azzurri. Quindi se Favasuli ormai è davvero in procinto di essere un nuovo calciatore del Napoli, così come Giovanni Di Lorenzo, i due tra l'altro condividono anche lo stesso agente Mario Giuffredi, andranno quindi a formare la nuova catena di destra, è ovvio che il tema relativo poi al difensore centrale resta ancora in auge. Il nome forte è quello di Badiashile, ma attenzione anche a possibili sorprese, e di questo e tant'altro le parliamo con il collega di calciomercato.com Daniele Longo. Ciao Dani, come stai?
6: Come stai? Ciao, ben ritrovati, bene. Il mercato, avevamo spiegato che sarebbe esploso questa settimana, esploso il mercato del Napoli, che mi sembra che in queste ultime 24 ore si è preso la scena con una cessione importante, quella di Lukaku al Fenerbahce. Ha ottenuto più o meno quello che voleva, insomma, ha dovuto rinunciare magari a qualcosina sulla valutazione, ma si libera di un contratto molto molto pesante dal punto di vista dell'ingaggio, di un giocatore che comunque non aveva le motivazioni giuste per rimanere e ripartire con il progetto, con il nuovo progetto, con il nuovo corso di Massimiliano Allegri. L'acquisto di Favasuli, io l'ho visto giocare molte volte l'anno scorso col Catanzaro, perché davvero era proprio una bella squadra da vedere, probabilmente la migliore espressione.
5: Sono d'accordo con te.
6: Considerando quelli che erano i valori, poi è chiaro che il Monza era il giocatore più forte, ma il Catanzaro è la squadra che giocava meglio, è andato veramente molto vicino alla promozione. Pavasoli è un ragazzo di grande corsa, grandissima personalità, quindi secondo me dietro di Capitan Di Lorenzo, che firmerà, come giustamente sottolineate voi, il rinnovo fino al 2030, può crescere bene e può fare un buon percorso in azzurro.
5: Sì, e questo poi in questo momento, soprattutto essendo un under, non ti va a pesare sulle liste, credo che sia il colpo più importante, visto quanto sia congestionata la rosa del Napoli, ma non solo in termini di queste liste. Detto ciò, Daniele, è ovvio che adesso la priorità del Napoli, dopo la cessione di Lukaku, ce ne saranno tante altre cessioni che devono ancora arrivare, di calciatori che sono ovviamente fuori dal progetto, i vari Kajust, Khedira, Ngonge, lo stesso Lindstrom, quindi sono ancora diversi calciatori che bisogna piazzare. È ovvio che è arrivato anche l'infortunio di Marianucci, 2 mesi circa di stop per lui. Bökma ancora non è al 100% per il recupero, buongiorno, probabilmente lo rivedremo direttamente nell'anno nuovo. È normale che la grandissima priorità resta quella del difensore centrale. Badiashile, nome in pole position, ma non è nemmeno l'unico.
6: Non è l'unico, diciamo che con Badiashile l'accordo con il giocatore è stato sigillato da tempo, il giocatore è molto felice di questa possibilità, anche perché al Chelsea non fa parte del progetto, non va nemmeno in panchina, quindi è un giocatore che vuole ripartire da una piazza importante come il Napoli. L'accordo sulla durata dei suoi termini personali del contratto raggiunto da tempo è stato raggiunto anche sulle cifre col Chelsea, perché sarebbe un affare che verrà completato da 18 milioni di euro. Oggi ci saranno nuovi contatti per convincere il Chelsea della bontà comunque dell'operazione in prestito con diritto di riscatto, magari inserendo qualche condizione per far scattare l'obbligo. Credo che il Chelsea fin qui è stato molto intransigente sulla volontà di chiudere un'operazione a titolo definitivo. Il Napoli che sta sondando il terreno anche per un giocatore che deve andare via dal proprio club, perché il retrocesso in Championship, il West Ham, Todibo sicuramente potrebbe essere un nome interessante, un nome che torna nell'ottica calcio italiano, perché ricordiamo è stato molto molto vicino qualche anno fa alla Juventus, poi decise di accettare la corte del West Ham. C'era Cristiano Giunti dalla Juve, che era, tanto è vero che anche all'Atalanta aveva proposto la candidatura di Todibo, ma oggi l'Atalanta ha chiuso proprio in questi minuti un acquisto molto interessante, anche se secondo me è pagato tanto, cioè Christensen dell'Udinese per 22 milioni di euro più 5 di bonus, quindi libera un po' anche l'eventuale terreno per gli altri club per l'anno della corsa a Todibo.
5: Sì, è in questo momento ovviamente sono diversi i nomi, come ci raccontavi tu poco fa, ecco Daniele, si parla di Todibo, si parla ancora di Gatti, ma Gatti lo teniamo in questo momento un po' più defilato. Badiashile, è ovvio che il tifoso del Napoli in questo momento ha qualche perplessità su quello che è lo storico infortunio sicuramente del calciatore del Chelsea, è arrivato proprio blues dal Monaco, un enfant prodigio all'epoca, poi ha avuto davvero diverse difficoltà. Napoli che guarda spesso e volentieri con Giovanni Manna a quella che è la Premier League, no Daniele, lo abbiamo visto negli ultimi anni da McTominay, passando per Hojlund, insomma dei colpi, lo stesso Billy Gilmour, dei colpi che arrivano anche nella seconda metà di agosto per giocatori che poi si rivelano fare la differenza. C'è un nome che in questo momento scalda un po' i tifosi del Napoli, è quello di Gabriel Jesus. Ecco, quali sono le ultime in tuo possesso? Può essere uno di questi colpi alla Manna da seconda metà di agosto, al netto delle eccezioni che ancora devono arrivare, Luca, Lang?
6: Io credo che hai fatto il nome giusto, nel senso che il Napoli ha un'intesa di massima col giocatore, anche perché sappiamo che lo stesso procuratore di Massimiliano Allegri, Gabriel Jesus, cede la sua procura a Giovanni Branchini, storico agente italiano, uno dei migliori, sicuramente una delle persone più serie in questo mondo, perché voleva provare l'esperienza del calcio italiano, tant'è vero che l'anno scorso si parlava di lui verso maggio come possibilità reale, concreta, anche per il Milan. Si era fermata un po' la trattativa con il Milan, vuoi perché la posizione di Allegri si era fatta più incerta, ma anche perché lì si fecero delle valutazioni un po' più approfondite, non sul giocatore, perché parliamo di uno dei migliori, se sta bene, di uno dei migliori attaccanti al mondo, non dell'ultimo arrivato, che per Gesso è un giocatore che certo. Se sta bene può spostare gli equilibri in qualsiasi campionato, lo ha fatto ai tempi soprattutto del Manchester City, un po' meno all'Arsenal perché è un po' chiuso da un progetto tattico diverso, ma anche da troppi infortuni, e credo che questo sia in fase di valutazione, ma il Napoli su Gabriel Jesus si è convinto. Chiaro che ha liberato spazio con la cessione di Lukaku, che libera appunto il Napoli da un ingaggio molto pesante, ma bisogna capire cosa farà, quale sarà la scelta definitiva su Lucca che comunque sta dando sensazioni diverse, bisogna dirlo, a livello di atteggiamento, a livello di disponibilità, a livello di voglia, con questa seconda esperienza al Napoli, perché la prima diciamo che la possiamo catalogare come una delle peggiori sue esperienze della carriera, ma è chiaro che va ricostruito anche Lucca come attaccante, arriva da una stagione molto negativa, il Napoli farebbe molto velocemente volentieri anche secondo me lo switch, cioè via Lucca dentro Gabriel Jesus, ma da capire che mercato si può accendere su Lucca, sai, gli attaccanti vivono molto per il gol, non solo per quello che poi il loro morale e la loro importanza all'interno della squadra, ma anche per quanto possono valere sul mercato. Cioè, faccio l'esempio anche di Santiago Jiménez come valore assoluto, è un attaccante di uno dei migliori attaccanti, di quelli accessibili, chiaramente poi ci sono quelli non accessibili che infatti si accadono spesso non in Serie A. E il discorso è su Luca e capire che tipo di mercato si può accendere. La Lazio sicuramente, dopo aver concentrato, diciamo così, i principali obiettivi, Vanovic e Valenz, Santiago Jiménez dovrebbe andare al Porto nelle prossime ore o prossimi giorni, magari potrebbe tornare su Luca. Chiaro che averne tre non sarebbe male, Højlund, Lucca, Gabriel Jesus.
5: Ah no, figuriamoci, insomma, poi avere tre attaccanti, io credo che con tante competizioni e con tutti quelli che sono gli imprevisti, insomma, può essere sempre un vantaggio.
6: Esatto.
5: È ovvio che poi c'è il discorso del mercato.
6: Esatto, c'è il discorso di Lang, che comunque è animato dalla voglia di rimanere a Napoli, ma l'Ajax insiste, l'Ajax ha comunque fatto una campagna acquisti molto molto interessante e ambiziosa, perché ha preso Marcos Leonardo, perché ha preso Arrocodare, che era un attaccante che era circolato molto anche per il mercato italiano, ha preso Julian Brandt, però l'Ajax dovesse cedere Götze, se dovesse trovare l'accordo definitivo col Paris Saint-Germain, ancora c'è Mendes di mezzo, ma ancora non si riesce a trovare una quadratura del cerchio, allora avrebbe anche la forza per presentare un'offerta importante. Lang qui non ha dato grandissime segnali di voler andare via, però è sempre vincolato a quelle che sono poi le decisioni della società.
5: Sì, sì, giustissimo. Caro Daniele, scavallato Ferragosto, sicuramente entreremo nel vivo. Io ne approfitto per ringraziarti, per augurarti anche buone ferie, buone e meritate. Ti disturbiamo tra qualche altro giorno, un po' più in là. Dai, per Ferragosto ti lasciamo stare.
6: grazie a voi.
5: Ciao Daniele, un abbraccio.
6: Grazie
5: mille al collega di calciomercato.com Daniele Longo. Noi adesso invece ci fermiamo, giusto il tempo di un disco, poi arrivano le ultime notizie, il meteo, e poi inizia la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva con il nostro Marcello Calvano. Torneremo ovviamente a Castel di Sangro, tutte le ultime di mercato tra pochissimo.
7: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Paura a Napoli per una fuga di gas in via Caravaggio, dove è stato evacuato lo stabile al civico 300. Sgomberati 7 nuclei familiari, un esercizio commerciale e la vicina parrocchia Immacolata di Lourdes. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di bonifica. La fuga, secondo quanto si apprende, sarebbe partita dalla sede stradale. Tecnici al lavoro per individuare il punto di fuoriuscita. Chiuso anche l'incrocio tra via Caravaggio, via Consalvo e via Terracina. Proseguiamo con la cronaca. Ancora attenzione ai campi Flegrei. Dopo la nuova scossa di magnitudo 3.0 avvertita ieri dalla popolazione, cresce ora l'allarme per il caro affitti. A sua casa denuncia segnalazioni di canoni raddoppiati o addirittura quadruplicati e chiede interventi contro le speculazioni. Il prefetto di Napoli ha fatto sapere che con la Guardia di Finanza sono state adottate misure di monitoraggio. Intanto restano gli ultimi 7 sopralluoghi da effettuare da parte dei vigili del fuoco, ma il bilancio è già gravoso. A Pozzuoli sono 153 le ordinanze di sgombero per 913 nuclei familiari, per un totale di 2.387 persone coinvolte. Cambiamo argomento. Un giovane di 23 anni, originario del Bangladesh, è stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano. Il ragazzo ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 22.50 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato anche alcuni amici della vittima e avviato le indagini. Ancora da chiarire il momento dell'accoltellamento, con gli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica ed individuare il responsabile. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua la preparazione atletica in Abruzzo, dove domani affronterà i greci dell'Aris Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Dopo l'infortunio di Marianucci ai box per circa 2 mesi, gli azzurri accelerano sul mercato ed è fatta per l'arrivo di Costantino Favasuli, così come il rinnovo di capitano Giovanni Di Lorenzo. In difesa continuano a muoversi gli azzurri anche su Badiashil del Chelsea. In uscita invece Romelu Lukaku è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Scambio di documenti tra le due società, con il Napoli che incasserà tra gli 8 e i 10 milioni bonus compresi dalla cessione del belga. Intanto lo stesso club annuncia anche il sold out della campagna abbonamenti. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore da segnalare qualche fenomeno a tratti anche a carattere temporalesco nelle zone interne della Campania, il rapido esaurimento serale. Comunque non mancheranno anche degli spazi soleggiati. Caldo davvero intenso, con punte anche prossime ai 40 gradi nel pomeriggio, valori che resteranno davvero alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani ancora qualche fenomeno sparso nel pomeriggio. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Eccoci qui, siamo pronti per cominciare la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva e, come consuetudine, ad ogni punto ora ritorniamo nei nostri studi di Castel di Sangro. Ciao Carlo.
4: Rieccoci qua, carissimo Marcello, prontissimi.
3: E allora, se nel primo collegamento abbiamo parlato di calciomercato, nel secondo abbiamo parlato dell'amichevole di domani, in questo terzo collegamento parliamo dell'altra notizia, ma più che notizia è l'avvenimento del giorno, ovvero il compleanno di Massimiliano Allegri. Mi dà lo spunto per chiederti, tu che hai seguito tutto il ritiro del Napoli sin dal primo giorno di Di Maro, come valuti questa prima parte d'esperienza di Allegri con i colori azzurri? Seconda volta per lui, un Allegri 2.0 dopo la prima esperienza sfortunatissima che tutti vorremmo dimenticare, compreso lui, con la maglia azzurra.
4: Ma io ho usato spesso un aggettivo, la serenità con la quale Allegri ha approcciato la sua avventura sulla panchina del Napoli. Una grande serenità tra lo stesso Allegri, il suo staff molto impegnato, Magnanelli, Landucci e non solo. Una serenità di cui il Napoli evidentemente aveva bisogno, ecco il motivo della scelta di Allegri da parte di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, perché questa volta l'allenatore viene scelto non solo più dal presidente, ma dal presidente e dal direttore sportivo. Una serenità di cui il Napoli aveva bisogno, dico, non per chissà quale motivo, perché i 2 anni di Antonio Conte, sono stati 2 anni col piede pigiato sull'acceleratore, col Napoli che ha vinto uno scudetto, una supercoppa, con quel soli contro tutti che ha un po' caratterizzato i 2 anni di Antonio Conte, con questo modo di allenare di Conte, questo pacchetto Conte che io me lo prendo a prescindere per tutta la vita, quindi anche gli allenamenti tipo Marins, qualche infortunio di troppo, tutte queste storie che conosciamo molto bene, però è un pacchetto che alla fine ti porta a casa risultati, e nel pacchetto ti metto anche qualche acquisto sbagliato, qualche spesa di troppo, però nel pacchetto Conte ci sta tutto. La serenità con la quale Allegri si è approcciato a partire dal giorno della sua conferenza stampa al Teatro San Carlo, proseguendo per il primo ritiro di Di Maro, per questo di Castel di Sangro. Quando usiamo il termine aziendalista e lo usiamo nell'accezione negativa del termine, come un signor sì pronto a piegare la testa dinanzi a tutto, facciamo una cattiva informazione e non rendiamo giustizia a quello che è sul serio l'uomo Allegri. Altro che, cioè, aziendalista significa portare a casa un risultato a favore dell'azienda e quindi a favore dei tifosi, e allora sarà per tutta la vita un Allegri, è uno che è un leader silenzioso, che poi quando deve alzare la voce lo sa fare anche nei tempi e nei modi giusti. Allenamenti che hanno avuto sempre un denominatore comune, tanto pallone, il possesso e il sorriso sulle labbra da parte di tutti, di quelli più impegnati, di quelli meno impegnati. Ecco perché uso spesso il termine serenità, perché ho avuto questa impressione di un ambiente sereno, di un ambiente che ha accolto bene Massimo Allegri, e aggiungo anche un Allegri sperimentatore, un Allegri che, a dispetto di quello che è il sentire comune, al sentire comune mi iscrivo anche io, ci mancherebbe altro, mi sono iscritto illo tempore, però a dispetto del sentire comune, almeno sperimentando a Di Maro e a Castel di Sangro, ho visto un Allegri che ha cercato di proporre in allenamento, in partite amichevoli, un calcio propositivo, un calcio di possesso, un calcio
3: di pressing alto anche.
4: Assolutamente, bravo, con una linea difensiva molto alta, quindi che va un po' anche così a smentire, magari è solo per il ritiro e poi in campionato sarà un'altra roba, questo non lo so, lo vedremo tra poco a Marassi, però questa serenità era quella di cui il Napoli avvertiva il bisogno. È arrivato Allegri, è arrivata la serenità, è chiaro che la serenità dell'ambiente poi deve rispondere a questa serenità dell'ambiente il campo, e se il campo risponde a favore di Allegri e a favore del Napoli, beh, devo dire che insomma la stagione del centenario potrebbe riservare qualche piacevolissima sorpresa. Intanto la società deve chiudere al meglio la campagna cessioni e acquisti. Una volta avrei detto acquisti e cessioni, ma adesso bisogna dire bisogna chiudere la campagna cessioni e acquisti per consentire ad Allegri poi veramente sul serio di stare in corsa, come sempre dice lui, a marzo per tutti gli obiettivi.
3: Ed è l'auspicio naturalmente anche di Aurelio De Laurentiis, quello di essere in corsa in tutte le manifestazioni a cui il Napoli prenderà parte in questa stagione. In apertura di programma abbiamo letto anche gli auguri che il presidente ha rivolto a Massimiliano Allegri, un presidente che, sempre volendo fare un parallelismo con il biennio di Antonio Conte, è ritornato a, diciamo così, essere maggiormente presente da un punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista della presenza fisica. Non possiamo non avere ancora negli occhi la sua presenza in panchina, o comunque di fianco alla panchina, nel corso dell'amichevole con il Celta Vigo. Ti chiedo anche di disegnarmi, ecco, un profilo del presidente De Laurentiis con Massimiliano Allegri, quindi da quando è arrivato Massimiliano Allegri.
4: Ma io devo essere sincero, a Castel di Sangro è tradizione che il presidente sia a bordo campo. Ricordo pure che in qualche partita amichevole con avversari che giocavano un calcio molto, molto duro, lui addirittura se la prese con l'arbitro che concedeva agli avversari appunto questo tipo di gioco duro. Quindi lo ha fatto con tutti gli allenatori, anche con Conte. Basta andare a rivedere il bordo campo a Castel di Sangro, non è una novità. Non vorrei che si mistificasse la verità dicendo Conte obbligava De Laurentiis a stare in tribuna. No, anche con Conte a Castel di Sangro, almeno a Castel di Sangro, la posizione a bordo campo era la sua. è quello con Allegri è stato un lungo corteggiamento, non è un mistero insomma che spesso Allegri è stato contattato da De Laurentiis, spesso è stato contattato anche per suggerimenti, per consigli, nel calcio funziona anche così, c'è sempre uno scambio di opinioni, corteggiamento che poi è finito come è logico che sia in questo matrimonio. È chiaro che siamo agli inizi e come sempre accade sono tutte rose e fiori, ogni matrimonio, siamo ancora in un viaggio di nozze, chiamiamolo così, no? In una luna di miele, e quindi quando c'è la luna di miele
3: si stanno godendo i frutti dell'innamoramento, ecco, mettiamo
4: amore mio e vita mia si sprecano. Però mi sembra una coppia ben assortita, ecco, se restiamo in ambito matrimoniale. Ti ricordi che quando il Napoli chiuse l'accordo con Conte erano tantissimi, la stragrande maggioranza, pronti a scommettere che sarebbe scoppiato nel giro di qualche mese quel matrimonio invece è durato 2 anni e ha portato a casa uno scudetto e una Supercoppa italiana. Questo è un matrimonio almeno che in sede di vigilia nessuno mi pare pronto a scommettere su un divorzio anticipato, e quando c'è anche di fondo un'amicizia, e c'è di fondo anche con Allegri, così come è stato con Conte, un'amicizia, secondo me paradossalmente si può lavorare meglio, perché si smussano anche le difficoltà, nei momenti difficili viene fuori non il rapporto professionale ma il rapporto amichevole, e ricorderai per esempio l'anno scorso dopo Bologna-Napoli, se non ci fosse stato il rapporto amichevole tra De Laurentiis e Conte magari quella storia sarebbe terminata dopo quella sconfitta di Bologna, invece la storia è continuata, il Napoli è arrivato secondo e ha vinto la Supercoppa, quindi il rapporto amichevole c'è con Allegri, e è chiaro, poi il calcio alla fine si riassume anche qui, dico una cosa banale ma che ripete ad Allegri, si riassume in un solo concetto, se vinco e porto a casa trofei tutto va bene, se non vinco e faccio male diventa tutto più difficile.
3: Carlo, prima di salutarti, volendo mutuare in parte, in minima parte mi viene da dire, un motto che magari non c'è tantissimo caro.
4: Vincere
3: non è l'unica cosa che conta, ma penso che sia la cosa più importante all'interno del calcio ma in generale dello sport.
4: Guarda, io spesso mi contestano, dice ma come adesso ti sei venduto anche tu al risultato, venduto tra virgolette, il nome della juventinità, Conte, Allegri e chi più ne ha più ne metta. Io dico che quel vincere non è importante, l'unica cosa che conta resta un obbrobrio, resta un motto da contrastare e da contestare. Noi a Napoli lo possiamo mutuare così, vincere, virgola, rispettando le regole, virgola, non è importante, è l'unica cosa che conta. È un passaggio però fondamentale.
3: Fondamentalissimo, assolutamente. Carlo, ti abbraccio forte e ci ritroviamo naturalmente domani puntuali alle 13 con Radio Gol. Grazie mille.
4: Sarà un piacere, amico mio. Ciao, buona giornata.
3: Grazie davvero a Carlo Alvino. Noi adesso andiamo al telefono perché collegato con noi c'è Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, ben trovato.
5: Ciao Marcello, buon pomeriggio.
3: E allora Salvatore, quanto sei curioso di vedere domani all'opera il Napoli di Massimiliano Allegri, soprattutto per cercare di dedurre, di capire quali possono essere le indicazioni che poi da un punto di vista dell'undici titolare ritroveremo magari nella prima sfida di campionato contro il Genoa?
5: Ma io credo che il mio desiderio sia uguale a quello di tutti, sia operatori dell'informazione che tifosi, cioè capire bene qual è il modo di giocare di Allegri tenendo conto del patrimonio dell'organico che ha, perché è chiaro, può giocare nel Milan, può aver giocato.
3: Abbiamo un piccolo problema con il collegamento con Salvatore Biazzo, tra pochissimo lo ristabiliremo, anche perché ci stavamo addentrando anche con Salvatore nell'amichevole, nel clima amichevole, nel clima prepartita di domani, ed è un amichevole, ragazzi, è inutile girarci intorno, che davvero ci può dare delle indicazioni molto interessanti rispetto all'esordio di Genova contro il Genoa. Salvatore, ti lascio concludere.
5: No, sì, infatti volevo dire proprio questo, che ovviamente il desiderio di vedere il Napoli in azione in una formazione che possa rispettare quella dell'esordio è molto alto, per noi che siamo operatori dell'informazione come per i tifosi, era questo il concetto. Poi per quanto riguarda più nello specifico, più nel merito, io dico che per esempio il Napoli dei primi 20 minuti, non di più, dell'ultima amichevole contro il Celta Vigo, che peraltro è una squadra vera, cioè una squadra che comunque ha avuto un ottimo piazzamento nella scorsa stagione in Europa, e francamente anche una squadra tosta dal punto di vista dell'aggressività agonistica. I primi 20 minuti sono stati, come dire, quelli che immaginavo, cioè con un 4-3-3 all'interno del quale c'è il terzino, in questo caso Di Lorenzo, che si alza continuamente e difatti ha fatto gol e ha fatto anche una traversa.
3: Salvatore, parlando invece delle prospettive legate al calciomercato, in questo momento la ricerca di un difensore centrale o comunque di un elemento in difesa che possa giocare in più ruoli è la priorità in casa Napoli. Al netto del fatto che Favazzuli sarà a breve un nuovo calciatore del Napoli, ma dal punto di vista della politica legata alla ricerca del difensore centrale, priorità in casa Napoli. Al netto del fatto che Favazzuli sarà a breve un nuovo calciatore del Napoli, ma dal punto di vista della politica legata alla ricerca del difensore centrale, sei d'accordo con l'andare sul, col,

0: altro campionato e pronto all'uso senza doversi fare troppi problemi rispetto alla tenuta fisica. Su quale politica tu opteresti?
1: No, mi veniva in mente che nei campionati più popolari negli Stati Uniti si fa per ogni calciatore che sta per essere acquistato, cioè una specie di scheda per vedere quanti infortuni ha avuti, e in relazione agli infortuni avuti stabiliscono un coefficiente, e quel coefficiente diventa importante ai fini dell'acquisto. Allora, quando noi parliamo di Vasiashvili che ha avuto eccetera, il problema non è se ha avuto un infortunio o due, perché in uno sport dove c'è lo scontro fisico, soprattutto per quanto riguarda i difensori, avere un infortunio non è poi una cosa così rara. Sono rarissimi veramente i casi di calciatori che non abbiano avuto almeno un infortunio. Il problema è vedere se ha le qualità e se è funzionale al progetto di Allegri. Questo secondo me è molto più importante che capire è stata una stagione brutta, è stata una stagione bella. Non tutte le stagioni sono belle, quando un calciatore non è in perfette condizioni è chiaro che non produce il massimo possibile. Poi se mi consenti una cosa,
0: prego,
1: che riguarda anche un po' Lucca, ma allora io vado sempre un po' cercando, un po' studiando le cose per capire come si muovono eccetera gli allenatori, e mi è venuto in mente una cosa che diceva Arrigo Sacchi, che sicuramente, voglio dire, non è stato un nostro amico, però, voglio dire, è stato un avversario importantissimo e ha allenato una squadra veramente fantastica. Allora, Arrigo Sacchi diceva, e dice ancora quando lo chiamano a fare le conferenze, che la cosa più importante in un calciatore è la motivazione, e lui spiegava che cosa significava motivazionale. Cioè, voglio dire, Lucca, dico per dire Lucca, ma vale anche per gli altri calciatori, è importante capire quanto sia veramente motivato, perché uno può avere un coefficiente di qualità, dico per dire 8,5, però si stima a livello di 5,5 perché casomai gioca in una squadra dove non vuole giocare, oppure perché non riesce a concentrarsi. Perché io trovo un paradosso, una condizione enorme, aver fatto un gol di Lucca contro lo Osasuna di quella bellezza, tipico di un attaccante vero, e poi il paradosso è che poi vai a giocare contro il Celta Vigo in 3 occasioni e non ne trasformi una. Questo è il vero paradosso.
0: Sono
1: il calciatore
0: sono assolutamente d'accordo con te, e colgo anche l'occasione di questa mia interruzione per coinvolgere il nostro prossimo ospite sempre su questa tematica. Lui è un operatore di mercato ed è Gaetano Fedele. Ciao Gaetano, come stai?
2: Salve, buonasera a voi tutti gli ascoltatori, tutto bene, grazie.
0: Insieme a Salvatore Biazzo stavamo parlando anche della questione Lucca. Non so se hai avuto modo di ascoltare la sua disamina, che mi trova particolarmente d'accordo. Il tuo pensiero sul Lorenzo Lucca che stiamo vedendo in questo precampionato?
2: Ma guarda, purtroppo di Lucca si parla lungamente già da un anno. È un calciatore che sicuramente per me ha delle qualità, logicamente mi sembrano un po' in questo momento a Napoli che ci sia qualcosa che non ha sposato bene l'ideologia del calciatore. Allora, sai, a volte quando cambia un allenatore ci poteva anche essere un ripartire da zero, no? Come sembrava di auspicio dopo la prima partita. Purtroppo la realtà è che noi tutti sappiamo bene, soprattutto Salvatore, che ecco, ha qualche capello bianco un po' più di noi, conosce benissimo la realtà di Napoli e sa bene che questo Napoli comunque ha un peso, una responsabilità psicologica e di pressione che solo pochissimi club in Italia hanno. Probabilmente anche questo fanno parte di che sia un giocatore di un certo livello riesca a esprimersi anche qui come dovrebbe. Secondo me, guarda, io ti parlo molto francamente, credo che è un ragazzo che a Napoli le responsabilità che ha sono, secondo me, un po' troppo elevate per la sua, non caratura tecnica, ma forse per il suo spessore psicologico in questo momento. E mi spiace, perché ha tutte le qualità, secondo me deve essere un attaccante importante, un attaccante moderno, sulla carta non gli manca niente, però onestamente sembra che qualcosina qua sembra venire in meno, insomma, onestamente.
0: Salvatore, ti lascio una domanda per Gaetano Fedele.
1: No, io ho piuttosto una considerazione, sì. Però dico, d'accordo su quello che ha detto, anche se mi viene in

0: mente il caso per esempio di Mertens nel Napoli, no? Che è colui il quale ha fatto più gol di qualsiasi altro calciatore nei 100 anni della storia del Napoli. Però lui all'inizio aveva grosse difficoltà, perché Sarri lo utilizzava come alternativa Insigne. Poi che cosa è successo? Che Milik si è infortunato e lui, poi Gabbiadini non rendeva quando doveva rendere e lui si è ritrovato a fare il centravanti, che era un mestiere che non aveva mai esercitato. Ha fatto dei gol, si è automotivato, cioè lì la motivazione è stata fortissima. Da quel punto in poi, avendo Insigne che faceva quegli assi e avendo altri calciatori di qualità, Mertens è diventato il numero uno del calcio napoletano. Quindi voglio dire, questa è la considerazione che forse dovremmo fare, che può valere anche per Luca, se teniamo conto che i campionati che dovrà sostenere il Napoli sono tre: c'è la Serie A, c'è la Coppa Italia e c'è la Champions, quindi lo spazio ci sarebbe pure, ma è sempre Allegri che deve capire veramente se il calciatore può o non può, se ce la fa dal punto di vista motivazionale. Gli deve parlare, ma gli deve parlare veramente. Questo è come la vedo io, però voglio dire, insomma, qui più che una domanda, insomma, è questa la considerazione che faccio, sulla quale ovviamente ognuno può avere un'opinione diversa.
1: Allora ce l'ho io una domanda per entrambi prima di salutarvi. Parto da Gaetano, un parere rispetto alla prima operazione che verrà ufficializzata a breve, ovvero Favasuli, nuovo calciatore del Napoli.
2: Allora guarda, io credo che stiamo assistendo ad un mercato completamente diverso a quelli che eravamo abituati negli ultimi anni, e che probabilmente era questo il segnale che c'era già prima, che ha portato Conte ed è presidente a separarsi. È sicuramente un giocatore con delle prospettive importanti, però logicamente, ecco, parliamo di un giovane che va inserito con calma, con tranquillità. E per chiudere il discorso su Luca, secondo me il problema nasce proprio dalle aspettative che uno aveva da Luca e quelle che uno ha da Favasuli, no? Insomma, fondamentalmente. Certo. Allora è tutto lì il gioco, perché tu sai bene che è un ragazzo che va aspettato e quindi gli hai dato tempo, e mentre da Luca tu non aspetti tempo, perché io ti ho pagato 30 milioni, voglio un prodotto subito pronto. Quindi ecco, io credo che un giovane molto interessante, però ecco, poi da qui a dire quello che potrà fare nel Napoli ci vorrà un po' di tempo, un po' di pazienza, certo. Quindi noi dobbiamo averla per far sì che possa essere un giocatore importante.
1: Salvatore, vuoi ascoltare anche il tuo di parere?
0: No, io sono fondamentalmente d'accordo, aggiungo soltanto una cosa, che Favasuli è importantissimo ed è l'acquisto che in effetti andava fatto prima del 2 anni fa, cioè quando si è infortunato Lukaku, che poi non si fece più l'acquisto del terzino destro, che forse Favasulli un altro, questo ha poca importanza, anche se è importante il fatto che arrivi uno di qualità e che è giovane, e non si fece più quell'acquisto perché Lukaku si infortunò e si dovette, per fortuna, certo, operare in attacco e si è trovato Højlund. Quindi diciamo che è un acquisto che era un po' già nella mente del Napoli da parecchio tempo, da prima dell'infortunio di Lukaku. Però voglio dire anche una cosa, io in questi amichevoli ho visto delle cose molto importanti che vanno al di là di vedere se Politano è in forma, li conosciamo già, sappiamo che qualcuno va in forma in ritardo e qualche altro va subito in azione, Allison eccetera e gli altri. No, io mi sono soffermato soprattutto su alcuni calciatori. Il primo è Marianucci, sfortunato, perché Marianucci ritengo che sia uno di grande qualità, molto importante per il Napoli. Lui nasce centrocampista, quindi sa anche impostare. La seconda cosa, ho visto un ottimo Prisco, sì. E la terza cosa, ho visto un eccellente Garofalo. Allora Favasulli, Garofalo, Prisco sono giovani che vanno a costituire la base, il quinto del futuro Napoli. Questa è la cosa veramente importante.
1: Sono molto molto d'accordo con te, Salvatore, e ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, un saluto affettuoso.
1: Grazie a Salvatore Biazzo e grazie naturalmente anche a Gaetano Fedele. Alla prossima, ciao Gaetano.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, buonasera.
1: Pubblicità, disco e poi torniamo.
3: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: pronti per affrontare insieme queste battute conclusive con Radio Gol, appuntamento con la nostra informazione sportiva che va avanti insieme al collega del Corriere dello Sport Fabio Tarantino. Ciao Fabio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Caro Fabio, entra nel vivo finalmente il mercato in entrata del Napoli con l'arrivo di Favasuli, manca soltanto l'ufficialità.
1: Sì, un giocatore che era stato opzionato dal Napoli col suo agente Giuffredi, che ha uno stretto legame col club, Trapolitano, Di Lorenzo e Mazzocchi, quindi avevamo avuto il sospetto che potesse essere lui uno dei primi colpi per il Napoli, un giocatore che arriverà con tutti i dettagli che sono stati già svelati, ma è chiara anche e soprattutto è molto interessante secondo me l'idea tattica del Napoli, che ha scelto questo giocatore per permettergli di diventare un vero e proprio jolly nelle corsie, perché lui paradossalmente, anche se è stato un po' descritto come alternativa di Lorenzo a destra, lui raramente ha giocato da terzino destro, ha fatto soprattutto l'esterno alto a centrocampo sia a destra ma soprattutto a sinistra, e quindi un jolly che va a sostituire anche Gutierrez che è andato via, che permette a Spinazzoli e Olivera di rifiatare oltre che al capitano del Napoli, e quindi è quel tipo di giocatore, tra l'altro under, che inserisce immediatamente in lista e che puoi avere già a disposizione per la gara contro il Genoa.
0: E che permette anche eventualmente ad Olivera di poter giocare da centrale, esatto, di difesa al fianco di Rahmani nella sfida di Genoa, dando eventualmente anche fiato a Spinazzola da un lato o a Di Lorenzo dall'altro. Ecco, in vista della sfida, la prima di campionato del Napoli, che formazione ti aspetti domani contro l'Aris?
1: Beh, io credo che ci siano due dubbi, magari non per Allegri, però per l'opinione pubblica, quindi anche per me, per i cronisti, oltre che per i tifosi. Intanto capire chi sarà il difensore centrale accanto a Rahmani. Ha assodato che il modulo di partenza sarà il 4-3-3, che è stato poi il modulo, il vestito tattico scelto sempre da Allegri, almeno dall'inizio. Rafa Marin oppure Olivera, un po' questo è il dubbio, vediamo chi sarà in campo domani con Rahmani, perché poi il titolare sarà molto probabilmente, mercato permettendo, il titolare poi a Marazzi contro il Genoa. L'altro dubbio principale, assodato che Politano e Alisson saranno gli esterni, Højlund sarà l'attaccante, Meret sarà il portiere, e capire che succede al centrocampo, perché ora è vero che De Bruyne non è ancora al top, quindi probabilmente non partirà dall'inizio, e quindi rivedremo McTominay, Lobotka e Anguissa, ma quando anche De Bruyne starà bene, che cosa accadrà? Allegri punterà come Conte sui Fab Four, oppure poi che tipo di scelta farà? Perché sai, vedere De Bruyne a Marassi in panchina dall'inizio è una scelta forte, no, da parte dell'allenatore del Napoli. Questi sono i principali dubbi che mi porto, le mie curiosità, che poi Allegri risolverà quando verrà annunciata domani la formazione ufficiale, ricordandolo, ripeto, perché De Bruyne è appena tornato, che evidentemente adesso non è pronto neppure a partire dall'inizio, quindi questo è un dubbio più per Genoa che per domani.
0: Io onestamente mi aspetto anche qualche segnale positivo forte da parte di Scott McTominay, che nella sfida contro il Celta Vigo non mi ha convinto particolarmente, ma anche qui naturalmente Fabio dobbiamo prendere e valutare quella prestazione con il beneficio di un rientro dopo le vacanze, di un mondiale giocato seppur soltanto per quanto riguarda i gironi, però anche da McTominay mi aspetto qualche segnale in più domani, non so se sei d'accordo.
1: Sì, no, inevitabilmente, poi però ci sono, ma tu l'hai detto, l'hai sottolineato, dei giocatori che possono avere anche bisogno di più tempo per imporsi, ma dai quali non mi aspetto molto in amichevole e che guardo poco in amichevole. Di Lorenzo, Rahmani, McTominay, lo stesso Højlund, sono giocatori universali che possono anche attraversare magari un momento difficile, oppure nel caso di McTominay appena tornato non è ancora al top, però poi sai che è quel tipo di giocatore che mal che vada 10 gol a stagione li fa, nonostante una stagione magari negativa. E quindi quello che è interessante capire è soprattutto che tipo di movimenti Allegri chiede ai suoi giocatori, perché questa è la novità, non capire McTominay cosa può dare al Napoli, ma capire McTominay che cosa può dare ad Allegri, senza dimenticare che in quella posizione proprio a sinistra è stato impiegato più volte anche per gara, proprio mentre mancava, sì, McTominay, che oggi fa la mezzala per gara, tutte le volte che ha la possibilità di intervenire in diretta spiega: io sto ricoprendo questo nuovo ruolo, ho un po' di difficoltà, non è la prima volta che esprime questo concetto. Quindi sono molto curioso anche di capire che tipo di futuro prevede per Vergara Allegri, e quindi è tutto connesso a questo centrocampo molto folto, che se resta a tre, e non ho motivo di dubitare che resti a tre almeno all'inizio del campionato, vedrà diverse situazioni e scelte forti di Allegri, ma inevitabilmente, cioè giocatori di valore che però partono dalla panchina.
0: Su questo aspetto sia Conte che Allegri hanno un punto in comune relativamente a come schierare, chi schierare, come gestire i tanti centrocampisti a disposizione. E per approfondire questo ragionamento ci affidiamo a chi ha scritto la storia del Napoli proprio in quella zona del campo ed è Gianni Improta. Ciao Gianni, come stai?
2: Ciao direttore. Buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
0: Non so se hai ascoltato la disamina, secondo me molto attenta e approfondita, di Fabio Tarantino rispetto alla gestione non soltanto di McTominay ma anche di Vergara, di Kevin De Bruyne, centrocampo a tre, centrocampo a due più tre trequartisti alle spalle della prima punta. E se in difesa abbiamo praticamente le scelte obbligate, a centrocampo il Napoli invece si può davvero sbizzarrire.
2: Sì, ho ascoltato attentamente e mi sembra una disamina giusta, giustissima, perché effettivamente la presenza di questi grandi centrocampisti ha creato anche non pochi problemi a Conte, attenzione, perché sappiamo benissimo quando lui è arrivato cosa ha dovuto fare. Io ho seguito l'anno scorso tutto il ritiro, come anche in altri anni, e sinceramente a cospetto di calciatori così importanti a centrocampo, ecco, l'allenatore c'ha, come si suol dire, una bella gatta da pelare, perché poi al di là delle qualità dei singoli devi anche equilibrare la squadra, e mi sembra che quando sono stati schierati tutti e quattro i centrocampisti, il Napoli non aveva tanto equilibrio, tant'è vero che poi anche Conte è dovuto ricorrere al 4-3-3. Per me è il vestito che più calza a pennello a questo organico, e penso che Allegri non si discosterà da questo assetto tattico. È normale che deve scegliere gli uomini, ma poi attenzione, con tutti gli infortuni che ci sono stati, io penso che, e poi con gli impegni che ci saranno, io penso che non sarà un dramma fare una bella turnazione secondo le gare da affrontare, secondo le caratteristiche degli avversari. Ben venga una rosa così fonta al servizio di un allenatore, e poi deve essere bravo l'allenatore a capire come far quadrare, tra virgolette, i conti.
0: Fabio Tarantino per Gianni Improta.
3: Ma intanto saluto Gianni, poi gli voglio chiedere come ha visto De Bruyne da play, scelto da Allegri col Celta Vigo nei due di centrocampo. È una soluzione da riproporre secondo te anche come play a tre al posto di Lobotka eventualmente, o è meglio che De Bruyne riesca a fare il trequartista, che è la cosa che gli riesce meglio in carriera?
2: Ma guarda, io già l'anno scorso ho ipotizzato una roba del genere, perché è normale che De Bruyne, ormai lui ha fatto vedere quello che è stato e quello che può dare ancora, però va avanti negli anni, e quindi è anche giusto dargli dei compiti che non gli si devono addossare delle responsabilità anche di accelerazioni, mentre invece stando davanti alla difesa lui può orchestrare benissimo, e quindi non lo vedrei male con questa soluzione. Poi ripeto, dipende dallo stato di forma del momento dei singoli calciatori, e lì l'allenatore deve essere bravo, ma io pagherei chissà che cosa, ovviamente parlo a nome di tutti gli allenatori, avere a disposizione questi grandi campioni. Poi è sempre l'allenatore che man mano decide a chi affidarsi, perché dire di affidarsi all'uno significa far torto all'altro, perché sono tutti bravi, tutti all'altezza e tutti che sanno dare delle garanzie ben precise. Poi l'intelligenza dell'allenatore è capire il momento e metterli nei ruoli dove lui pensa, e con il consenso anche dei singoli calciatori pensano che lì in quella posizione può dare il meglio. Ecco, questo ci deve essere una sorta di collaborazione e di linguaggio tattico con la squadra e la squadra con l'allenatore, in modo da capirsi bene, perché questo è il bello del calcio, andare d'accordo per poi portare questi accordi in mezzo al campo, e lì ovviamente devi fare il risultato per quello che poi l'allenatore ti ha fatto fare o per quello che tu hai voluto scegliere di fare.
0: Direttore, Favasuli dal Catanzaro al Napoli, manca soltanto l'ufficialità. Tu che conosci molto bene la piazza calabrese, quanto ti fa piacere vedere un giovane del sud che fa un salto così importante dal punto di vista della carriera e indossa la maglia del Napoli?
2: Sì, ovviamente mi fa piacere per due motivi. Il primo, perché chi ovviamente ho portato alla sua corte è stato Ciro Polito,
0: sì.
2: Ciro Polito, che è un vero competente. Ho lavorato con lui sia a Castellammare e con la Juve Stabia, e ho collaborato con lui anche dall'esterno. Ecco, Ciro va a guardare intanto le qualità del calciatore, questo è fuori dubbio, ma va a guardare soprattutto l'uomo, e non sbaglia mai. Quindi, per quanto mi riguarda, il Napoli, prendendo Favasuli, fa un affare sotto tutti i punti di vista. È un calciatore molto bravo tatticamente, bravo tecnicamente, accende delle luci non indifferenti quando dà accelerazioni, quindi su quell'out vedo una cosa molto bella, e non è detto che non possano giocare insieme anche Favasuli un po' più avanti e Di Lorenzo alle sue spalle.
0: Questo è un accorgimento che fai bene a sottolineare, anche perché ce l'ha ricordato Moreno Longo, che ha allenato Favasuli al Bari proprio in apertura di programma. Ha detto: io qualche volta l'ho adoperato anche come interno di centrocampo, e quindi davvero grandissima d'utilità non soltanto per le fasce esterne difensive e a centrocampo, ma anche in mediana in generale. Fabio, l'ultimissima per Gianni Improta, la lascio a te.
1: Sì, voglio capire, Gianni, se Lorenzo Lucca è recuperabile anche mentalmente, oppure è un giocatore, per anche gli errori visti col Celta, distante da Napoli, e per il suo bene è meglio magari trovare felicità altrove.
2: Io mi sono sempre espresso su Lucca per quanto riguardava il suo arrivo a Napoli, e sono sincero, sono onesto nel ripetere quello che ho sempre detto e pensato. Non lo vedo da Napoli, non parlo se può recuperare o meno, ma non lo vedo proprio da Napoli, sono sincero. Il Napoli ha annoverato in quel ruolo calciatori di grande spessore, ma non per questo motivo, attenzione. Lucca io l'ho seguito da quando era molto più giovane nel Pisa, e mi faceva ben sperare, anziché fare progressi è regredito, e mi dispiace dirlo, e quindi a cospetto di quello che ci ha fatto intravedere l'anno scorso e anche ad inizio di questa stagione, sinceramente se si può collocare altrove io lo farei, ma senza buttare croce addosso, certo, a questo ragazzo che forse è stato sopravvalutato sotto tutti i punti di vista.
0: Un abbraccio forte e un forte ringraziamento a Gianni Improta. Ciao direttore, alla prossima.
2: Ciao ciao a tutti. Ciao,
0: e grazie
2: ciao.
0: Naturalmente anche ciao, a Fabio Tarantino del Corriere dello Sport.
1: Grazie,
0: ciao Fabio.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Buon lavoro anche a te. Io mi fermo qui, dopo la pubblicità arriverà Riccardo Catapano con gli highlights di Radio Gol. Noi ci ritroviamo naturalmente domani alle ore 13 con Radio Gol. A domani.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Torniamo in diretta per quello che è il rush finale della puntata odierna di Radio Gol con l'informazione sportiva. Tra un poco ripercorreremo quelli che sono stati ovviamente i momenti salienti della puntata odierna con i nostri highlights, le ultime di mercato che ci ha raccontato il nostro Lucio Pengue su Zeballos, ma anche il futuro di Noah Lang dalla voce di Carlo Alvino, così come Moreno Longo, ex allenatore tra l'altro del Bari, che ha avuto alle sue dipendenze con i Galletti proprio Costantino Favosulli, quello che a tutti gli effetti sembra davvero essere il primo acquisto di questa sessione estiva del Napoli, che ci ha svelato anche quelle che sono insomma le disposizioni tattiche migliori per questo ragazzo under davvero che ha grandissime potenzialità e che quindi sarà lui a rinforzare le fasce del Napoli, potendo giocare sia a destra come vice di Lorenzo che a sinistra come diciamo vice Olivera o Spinazzola, che dir si voglia. Detto questo, non aggiungerei altro, andiamoci a riascoltare gli highlights della puntata odierna di Radio Gol e poi rientriamo con quelli che sono i saluti finali.
10: Gli highlights di Radio Gol.
1: Quello che riguarda Zeballos, che sembrava un'operazione chiusa dal Napoli da tanti mesi, perché il Napoli aveva espresso la preferenza per Ezequiel Zeballos da tanto tempo, si era mosso per tempo il giocatore in scadenza, lo ricordiamo, dicembre 2026, quindi c'è una situazione di mercato molto aperta perché lui non ha rinnovato con il Boca Junior e può parlare con i vari club che magari vogliono assicurarsi le sue prestazioni sportive. Detto questo, Zeballos voleva e vuole attualmente solo il Napoli, quindi gli agenti di Zeballos non hanno parlato con nessun altro club perché mantengono la parola con il Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha brillantemente seguito tutta la situazione di Zeballos. Però nel frattempo c'è un Boca Junior, come dire, un po' indispettito dal fatto che il Napoli non si è fatto sentire, non ha affondato il colpo per quello che riguarda il mercato, anche se c'era l'accordo di massima dal punto di vista economico, dovrebbero essere intorno ai 10 milioni di dollari, quindi più o meno 9 milioni di euro, però il Napoli in questo momento non si fa sentire dalla Boca Junior e neanche dall'entourage del calciatore. Il Boca Junior ha ricevuto un'offerta da parte del Celta Vigo e però gli agenti di Zeballos avevano, come dire, frizzato questo tipo di situazione, visto e considerato che il giocatore voleva solo il Napoli. A questo punto, visto un po' il silenzio, la latitanza del Napoli nelle ore in cui doveva affondare il colpo, probabilmente nelle prossime ore, se il Celta Vigo chiamerà l'entourage di Zeballos, parlerà anche di eventuale contratto.
11: Che le buone prestazioni di Noah Lang, che si sta mettendo in mostra e lo state vedendo non solo nelle partite amichevoli ma anche durante gli allenamenti, ecco, potrebbe aver raffreddato quella volontà del Napoli di liberarsi del calciatore o comunque di accettare l'offerta, perché al momento il club è fortemente interessato su Noah Lang e l'Ajax, quindi queste prestazioni di Noah Lang potrebbero aver rallentato quest'idea di cessione. Il confronto con Anne e Allegri e continuo, e rallentando un'eventuale operazione in uscita è chiaro che si rallenta di conseguenza, poi un effetto cascata, certo. Si rallenta di conseguenza anche l'operazione Ezequiel Zeballos. Il Noah Lang che stiamo vedendo in ritiro a Castel di Sangro, il Noah Lang propositivo, il Noah Lang che sicuramente dà impressione di volersi giocare questa seconda chance, c'è sempre da tenere conto a mercato aperto di quelli che ti vengono a bussare alla porta. Il ragazzo ha mercato, l'Ajax non è un mistero, è fortemente interessata. Qualche settimana fa, qualche giorno fa, ti avrei detto che molto probabilmente Noah Lang era da considerarsi un giocatore fuori dal progetto. Le ultime prestazioni dell'olandese lo rimettono dentro.
10: Ma guardate, allora, innanzitutto sono molto contento per il percorso che ha fatto Favasuli, perché anche sotto la mia gestione ha avuto una crescita veramente importante ed è stato un piacere allenarlo. Vi posso dire che è un ragazzo d'altri tempi, questo sicuramente, perché ha veramente un'umiltà e una dedizione al lavoro, una serietà professionale che lo contraddistingue in questo momento storico un po' particolare veramente in maniera notevole. Quindi tutto quello che sta vivendo se l'è guadagnato davvero con grande sacrificio, con grande sudore, quindi sono contento per questo. È un giocatore molto duttile, perché da noi ha fatto l'esterno, l'ha fatto molto bene, l'ha fatto sia a destra che a sinistra. È un giocatore che ha un dinamismo veramente notevole, perché ha capacità fisiche molto importanti per poter coprire un ruolo come quello a tutta fascia che ha ricoperto da noi. L'abbiamo utilizzato anche un po' da interno di centrocampo e si è adattato molto bene anche lì, perché ha dei volumi e un riconoscimento comunque degli spazi davvero già importante. È un giocatore tecnicamente dove può fare ancora degli step migliorativi, soprattutto nell'ultimo quarto di campo.
12: La legittima aspirazione di cedere o mandare in prestito questi calciatori senza perderci, no? In relazione anche alle singole posizioni contrattuali, io la capisco, ma subordinare l'allestimento di una rosa all'altezza della stagione che deve fare il Napoli è una cosa diversa. Cioè, io ricordo che i 3 punti in palio a Genova sono gli stessi punti in palio all'ultima giornata del campionato.
0: Certo.
12: Cioè, non è che noi possiamo dire, vabbè, tanto all'inizio siamo in assestamento. No, sono punti fondamentali, quelli dell'inizio e quelli della fine, se si aspira a certi obiettivi, ovviamente. Se poi invece si punta a un ridimensionamento nell'ottica di un alleggerimento dei costi, e allora io lo capisco, ma è un altro ragionamento. Cioè, non possiamo sentire dire pensiamo alla Champions, dico per dire, e composizione di vertice, e poi invece vedere che noi a oggi non sappiamo ancora chi è il portiere titolare e chi sarà la riserva, non conosciamo chi sostituirà Buongiorno un titolare, Beukema ha problemi, Marianucci ha problemi.
0: E questi erano gli highlights della puntata odierna di Radio Gol. La nostra informazione sportiva torna ovviamente domani dalle 13 alle 16, domani che sarà anche match day, perché il Napoli giocherà domani sera contro l'Aris, l'ultima amichevole internazionale a Castel di Sangro. Vi ricordo, a partire dalle 21 di domani, la radio cronaca del nostro Vincenzo Perna su KissKiss Napoli e su KissKiss Italia. Grazie al nostro grande Nello Iorio in regia, a Marcello Calvano che ha condotto la puntata odierna di Radio Gol. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime notizie.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura, paura a Napoli per una fuga di gas in via Caravaggio, dove è stato evacuato lo stabile al civico 300. Sgomberati 7 nuclei familiari, un esercizio commerciale e la vicina parrocchia Immacolata di Lourdes. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di bonifica. La fuga, secondo quanto si apprende, sarebbe partita dalla sede stradale. Tecnici al lavoro per individuare il punto di fuoriuscita. Chiuso per ora anche l'incrocio tra via Caravaggio, via Consalvo e via Terracina. Proseguiamo con la cronaca. Ancora attenzione ai campi flegrei. Dopo la nuova scossa di magnitudo 3.0 avvertita ieri dalla popolazione, cresce l'allarme per il caro affitti. La sua casa denuncia segnalazioni di canoni raddoppiati o addirittura quadruplicati e chiede interventi contro le speculazioni. Il prefetto di Napoli ha fatto sapere con la Guardia di Finanza che sono state adottate misure di monitoraggio per il fenomeno. Intanto restano gli ultimi 7 sopralluoghi da effettuare da parte dei vigili del fuoco, ma il bilancio è già gravoso. A Pozzuoli sono 153 le ordinanze di sgombero per 913 nuclei familiari e per un totale di 2.387 persone coinvolte. Cambiamo argomento. Un giovane di 23 anni originario del Bangladesh è stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano. Il ragazzo ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 22.50 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato anche alcuni amici della vittima e avviato le indagini. Ancora da chiarire però il movente dell'accoltellamento. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica e di individuare il responsabile. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua la preparazione atletica in Abruzzo, dove domani affronterà i greci dell'Aris Salonicco alle 21 al Patini, nell'ultima delle amichevoli, prima dell'inizio del campionato. Dopo l'infortunio di Marianucci e Box per circa 2 mesi, gli azzurri adesso accelerano sul mercato. In entrata è fatta per l'arrivo di Costantino Favazzulli dal Catanzaro, mentre continua il pressing su Badiashil del Chelsea. In uscita invece Romelu Lukaku è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Scambio di documenti tra le due società, con il Napoli che incasserà tra gli 8 e i 10 milioni bonus compresi dalla cessione del belga. Intanto lo stesso club azzurro annuncia il sold out della campagna abbonamenti. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti.

0: Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e

0: a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta con

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole al mattino sulla Campania, poi dal pomeriggio qualche temporale di calore a partire dai settori interni, ma in sconfinamento fin verso le coste. Le temperature massime sfioreranno anche 37-38 gradi, la ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, Divella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola la

fai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.